0: da Piacenza, uno un Paolo da Milano. Paolo da Piacenza scrive: visto Naza lunedì al cinema Jolly di San Nicolò a Piacenza, all'uscita un silenzio impressionante, sala quasi piena fino all'estremo, scusate. Paolo da Milano dice, questa frase che andrebbe interpretata, la ragione per cui Nazi è stato applaudito ed ha successo non ha nulla a che fare con il fatto che sia o no un bel film.
1: È strano, perché dal silenzio agli applausi, quindi sì. Crea
0: c'è un interessante dialogo. D'altronde i nostri ascoltatori
1: forse
0: sono
1: chi applaude
0: in
1: non
0: dialogo.
1: Lo ama e chi è silenzioso invece lo ama molto.
0: Ma vedo altri 7 messaggi in arrivo, ma prima di leggerli iniziamo a sentire un po' di musica.

0: Stiamo ascoltando il gruppo tedesco Rammstein in Zickzack. Il gruppo tedesco Rammstein, le clip di questo gruppo tedesco sono in genere montate da Rob Myers, che è il co-montatore di Zau, di cui stiamo per parlare assieme a Ilia Permiakov, ed è il motivo perché abbiamo scelto questa canzone.
1: Esatto, perché vogliamo dedicare uno spazio della trasmissione. Stanno arrivando diversi messaggi che leggerò e vorrò leggere su NASA, perché i nostri ascoltatori l'hanno visto, anzi forse qualcuno lo leggo adesso. C'è un tema, un filo comune dei messaggi che stanno arrivando, che hanno questo tenore quasi tutti. Uno degli ultimi dice: ho visto NASA ieri in sala Troisi gremita, al termine tutti muti. Scorrevano i titoli di coda, tutti muti, immobili. Si sono accese le luci in sala, siamo usciti senza dire una parola. È un film che ha colpito chi l'ha visto e chi andrà a vederlo. Cioè, sono veramente tanti i messaggi che danno questa...
0: Sottolineano questo dato.
1: Sì, questo stupore e di shock e di mutismo che evidentemente appunto il film determina. NASA è stato presentato a Venezia e noi vorremmo dedicare una parte della trasmissione di oggi ad un film che è stato presentato a Venezia, che ha vinto un premio molto importante.
0: Che qualcuno potrà vedere domani, quando?
1: Esatto, l'occasione almeno per ora è quello di poter vedere Dau a Roma, domani al cinema Eden alle 17:30, a un orario importante, 3 ore e 15 minuti, ma noi per parlare di Dau, per entrare dentro il mondo, l'universo, il cosmo di Dau, abbiamo deciso di farci aiutare da qualcuno che lo conosce questo mondo, ci ha pensato, ci ha riflettuto, ne ha scritto, ovvero Gianluigi Ricuperati. Ciao Gianluigi, ben trovato, ben qui a Hollywood Party.
2: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Spero
1: ciao
2: Gianluigi. Che mi sentiate bene, perché
1: sì,
2: sono un po' lontano.
1: Noi ti sentiamo bene.
0: Dove
1: spero
0: sei?
1: Che
0: da
1: tu...
0: dove?
1: Esatto, da dove ti abbiamo trovato, se vuoi dircelo. Sei in quale emisfero del mondo?
2: Niente di segreto. No, sono in realtà in Kazakistan per una mostra, una serie di progetti che sto curando con l'Istituto di Cultura Italiano ad Almaty. Insomma, l'ho voluto dire perché...
1: È fatto bene.
2: Comunque il Kazakistan è parte dell'ex ovviamente Unione Sovietica, una parte abbastanza significativa, anche se non così significativa come l'Ucraina, ma sicuramente molto significativa, ed è comunque ancora oggi un luogo appunto periferico ma centrale in questa sorta di insomma, diciamo, grande problema geopolitico, psichico, storico, metafisico, se vogliamo, che è stato il XX secolo russo, o meglio dire sovietico, perché è quello di cui poi tratta il film.
1: Esatto.
2: Il film. Non so neanche se si deve chiamare.
1: No,
2: film.
1: Allora iniziamo veramente, Gianluigi, aiutaci. Allora, i nostri ascoltatori, che sono molto attenti a quel che accade nel mondo del cinema, sicuramente alcuni di questi sapranno di cosa stiamo parlando, perché noi a Hollywood Party ne abbiamo parlato. Sicuramente io stesso, forse tra i primi, direi, nel quel del direi 2020 a Berlino. Correggimi se sbaglio, Gianluigi, perché lì è stato presentato, sì, 2020, è stato presentato il primo, non so se definire capitolo, episodio, film, esperienza, progetto di questo universo, che poi si è prodotto dal punto di vista cinematografico in 14 titoli, che sono diventati 15 con Dau, che è l'ultimo film che è stato presentato a Venezia. Il film a cui mi riferisco è il primo, diciamo, della serie, ovvero Dau Natasha, e lì io ho incontrato questa esperienza, questo mondo. Qualcuno più fortunato, forse Gianluigi stesso, nel 2019, un anno prima, in Francia, a Parigi, forse ha incontrato quello che è stato il primo passo di questo viaggio, cioè un'esposizione, una presentazione di un progetto enorme. Allora, un progetto pensato da chi, Gianluigi? Da un regista russo che si è diplomato al VGIC, il cui nome io dico solo Ilia, e tu aiutaci a dire il cognome.
2: Ilia Krasnovskij.
1: Krasanovski. Io lo chiamerò Ilia, ve lo dico subito perché sennò mi impiccio tutta la trasmissione.
0: Krasanovski.
1: Va bene, va bene. Che ispirandosi a un personaggio realmente esistito, uno scienziato, un fisico, Landau, che poi vincitore del premio Nobel, ha però poi costruito un'intera realtà intorno a questo personaggio, intorno a questa storia. Come, ecco, aiutaci un attimo a presentare, io ho detto qualcosa in maniera forse anche un po' confusa, aiutaci a dare delle così, delle definizioni
0: anche perché
1: maggiori.
0: Ha scritto un libro su
1: certo,
0: questa,
1: già,
0: questa impresa.
1: Mi è mancato l'ultimo dato, Gianluigi Recuperati, tra le tante cose curatore, scrittore, autore anche di un libro che tra l'altro credo che tu stia rivedendo ulteriormente, cui titolo sì. È Est. Allora dici
2: chiama
1: tutto.
2: Est.
1: Sì.
2: Allora, innanzitutto va detto che io ho incontrato, diciamo, nella mia, mi spiace doverne fare una questione biografica, per certi versi autobiografica, ma è importante capirlo perché sennò,
1: certo.
2: Insomma, perché c'entra col tema in qualche modo. Io ho incontrato, diciamo che proprio è entrato un po' nella mia vita in modo un po' rocambolesco, nel 2015, Ilia Krasanovski a Londra, quando stava nella fase di montaggio di DAO. Montaggio che avveniva in un luogo molto speciale a Londra, dove sì. Era stata ricostruita una sede di una sorta di ipotetico ministero, un bureau, diciamo, sovietico degli anni 50 più o meno. E mi sono trovato in questo posto veramente... in cui sembra di passare da una dimensione all'altra, nel senso che dalla Londra del XXI secolo entravi letteralmente, fisicamente, con proprio arredi, figure, con manichini abbastanza inquietante, anzi molto inquietante, in una sorta di ufficio, di una sorta di polizia segreta, chiamiamolo così, perché comunque era un ex albergo, che poi è diventato veramente un albergo, dopo è stato di proprietà peraltro di un oligarca russo, questo va detto, perché anche, voglio dire, insomma, la figura di Krasanovski è una figura estremamente controversa. Io mi sono trovato in questo luogo pensando che fosse una sorta di performance, che tutto, cioè che fosse una sorta di opera d'arte, cioè sì. Che questo albergo fosse un'opera d'arte. In realtà, piano piano, conoscendo e entrando in relazione con Ilia Krasanovski, che mi era stato presentato da un curatore svizzero, Hans-Ulrich Obrist, mi sono trovato a capire che lì, questo luogo non era una sorta di reenactment, scusate l'inglesismo, ma non saprei come dirlo in italiano, perché è proprio di rifacimento dell'Unione Sovietica dell'epoca, una sorta di set, come dire, un set in cui però non c'erano telecamere, ecco, diciamo così, non c'erano macchine da presa, non c'erano attori, ma c'era una sorta, c'era solo il set, ecco, diciamo così. Questa era l'impressione che faceva, erano diversi piani. Voi capite che per una persona che scrive già questo era molto interessante di suo, però all'inizio non capivo esattamente di cosa si trattasse. Poi piano piano ho capito che era il luogo dove avveniva il montaggio di un film che era stato girato negli anni precedenti vicino a Kharkiv, in Ucraina, da questo regista, che era un uomo molto carismatico, sicuramente una figura controversa, difficile per tanti versi, adesso sorvolo sui dettagli più personali, comunque, il quale, anziché fare un film con attori, sceneggiature, insomma le solite cose che conosciamo, insomma, ha deciso di raccontare la vita dell'Istituto di Fisica Nucleare Sovietico, Eliev Landau, personalità vincitore del premio Nobel per la fisica e grande teorico della fisica quantistica, anzi applicatore della fisica quantistica, scusate l'espressione un po' strana, ma insomma questa, anziché fare prendere degli attori, cioè, ha anche preso degli attori, ma soprattutto ha fatto vivere delle esperienze ad alcune persone come se fossero reali, come se fossero, diciamo, filmandole a loro insaputa, sostanzialmente. Un incrocio fra il Grande Fratello e un'esperienza, diciamo, Grande Fratello televisivo, e un'esperienza di arte d'avanguardia molto sofisticata, dove c'erano, cioè, gli scienziati di questo, i colleghi di Eliev Landau erano interpretati da veri fisici, artisti, come Marina Abramovic c'era anche Rovelli, italiano Rovelli, c'era Romeo Castellucci, tante persone così. Perché sono entrati in contatto con lui? Sono rimasto in contatto con lui perché l'avevo conosciuto una sera così, perché ogni tanto apriva le porte di questo set ad alcune persone. Perché mi ha detto: sai, noi abbiamo fatto questo film, ma di fatto è stato fatto senza sceneggiatura, perché
1: Sì.
2: semplicemente aspettavamo che le cose accadessero e le filmavamo. Tra le cose che accadevano c'erano cose da scene di sesso a scene di violenza, perché metteva le persone una contro l'altra, insomma, cose che vanno molto al di là dei limiti etici che comunemente. Tenete conto che tutto questo avviene, tenete conto che tutto questo avviene nel massimo momento di espansione della cultura del Me Too, eccetera, e del woke culture, diciamo,
1: Certo,
2: soprattutto nel mondo,
1: perché
2: nel paese
1: questo
2: anglosassone.
1: prende avvio a partire dal 2006. Allora, Gianluigi, facciamo tanto, entriamo
2: Scusate, sono
1: anche.
2: stato, perché è
1: No, no, no,
2: difficile, è molto
1: lo
2: complesso.
1: so, ma noi abbiamo il nostro tempo, è semplicemente per andare a dare un ritmo, diciamo così. Entriamo almeno nelle sonorità, perché vi stiamo facendo sentire una clip del film Dao. E quindi del quindicesimo film, perché poi dobbiamo un po' ordinare anche le idee su questo, che è uscito a Venezia, è stato presentato a Venezia e che si vedrà a Roma domani, e la sentiremo ovviamente in lingua originale, però così iniziamo a viaggiare con i suoni almeno.
3: Was ist das, nicht ist ruhig, ist eine Illusion.
4: Ты спросил, что? Я сказал тебе. Бог вас.
5: Дюрать любого, ну вот.

0: и мы часть общего зверства с тобой.
1: Eh beh, questa che avete sentito è un trailer, tra l'altro tra Roberto Silvestri, tra tutte le cose, tra le leggende e i miti che sono intorno a questo film, progetto, esperienza, c'è anche il fatto che è anche molto difficile da incontrare dal punto di vista cinematografico, no? Perché non ha avuto una vera distribuzione. Natasha forse è stato il primo film che è stato un po' distribuito, che si trova anche su delle piattaforme. Non so, questo DAO, cioè l'ultimo film che comunque ha vinto un premio importante a Venezia, se verrà distribuito o meno. Però c'è anche da dire che Gianluigi, come tutte le cose mitologiche, poi che scatenano grandi desideri, e poi anche se verrà distribuito o meno, però c'è anche da dire che Gianluigi, come tutte le cose mitologiche, poi che scatenano grandi desideri, e poi anche sono difficili da vedere sostanzialmente.

0: giorno e 15. Però, come ci stai raccontando, questa è larger than life, no? È più grande della vita e sicuramente anche più grande del cinema, questa follia che Ilya ha messo in campo. Non so se tu, Gianluigi, hai visto l'ultimo, il quindicesimo film, non te l'ho chiesto, forse te lo devo...
1: No, okay. non l'ho visto perché peraltro, appunto, se mi permettete,
0: certo,
1: di chiudere l'arco narrativo, sì, nel 2016 succede questa cosa. Nello stesso anno io entro, ed è questo l'oggetto del libro, perché se vi mettete nei panni di una persona che in qualche modo entra in questo mondo, viene coinvolta in questo progetto perché la sceneggiatura non c'era, e questo a me affascinava molto, e mi ha detto guarda tutti i film e vediamo se insieme riusciamo a trarre una sorta di sceneggiatura ex post.
0: Ok.
1: Questo è molto, per me era molto interessante,
0: certo,
1: su un piano più concettuale, ma anche pratico, anche narrativo. Poi purtroppo la personalità sua e la personalità, e questo, diciamo, ci sono dei lati oscuri di tutto questo progetto, soprattutto caratteriali, ma anche legati ai casi della vita. Poi soprattutto, sapete, nel cinema o nelle arti a volte i progetti iniziano ma poi non si concludono. Io non ho mai veramente collaborato a questa cosa, però avevo visto tutto il premontato, di quasi tutto, almeno, che poi erano enormi, lunghi spezzoni di
0: quante,
1: cose anche
0: quante
1: molto
0: ore, scusa Gianluigi, cioè, a spanne
1: decine e decine di ore. Io avevo, okay, visto decine e decine di ore, ma sicuramente era molto di più. Peraltro va detto che Lev Landau era interpretato da Theodor Currensis, che è un direttore d'orchestra, per cui anche quest'altra idea di far interpretare delle persone, diciamo, geniali del passato a delle persone geniali, ma un po', come dire, borderline, anche disciplinarmente borderline,
0: certo,
1: nel senso persone comuni, del presente, era molto interessante. Insomma, fatto sta che tutto questo precede un evento abbastanza significativo, se non altro nella mia vita, cioè che io l'anno dopo incontro la donna con cui avrei fatto due figli, che è ucraina, un'attrice, tra l'altro, che adesso ha fatto il film I figli della scimmia.
0: Ah, certo, bravissima. Sì.
1: Bravissima. Abbiamo due figli ucraina, abbiamo due figli insieme, e la mia vita in qualche modo cambia da questa cosa qui, e poi nel 2022 succede quello che è successo in Ucraina.
0: Certo.
1: Allora, a quel punto io divento un forte attivista, diciamo, di questo, curiamo insieme io e lei e un'altra persona il padiglione ucraino alla Triennale di Milano, su invito di Stefano Boeri. A questo padiglione penso che sarebbe stato interessante invitare Ilya Krasnovsky, perché lui in realtà diceva di essere metà russo, metà ucraino. A quel punto l'establishment, tutti gli artisti, tutti i musicisti, tutte le persone ucraine con cui lavoravo mi dicono: non si può, lui è una persona non grata, non tanto per il film DAO, ma perché ha fatto un lavoro, un progetto molto interessante, ma mai finito, realizzato su Babyn Yar, che è questa terribile strage antisemita, diciamo, alle porte di Kiev, che è successa poco prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, una delle più, praticamente un terribile eccidio di ebrei.
2: Era quello di Bandera? Quello guidato da Bandera, delle truppe?
1: Sì, e poi tenete conto che all'insieme di casi e di coincidenze che già sarebbero interessanti da questo punto di vista nel corso del tempo, e di essere travolti dal fiume della storia, ma anche dal gorgo delle cose che ti capitano, dei sentimenti, cioè sostanzialmente cosa è successo? Prima di conoscere Ilya, quando ho conosciuto questo progetto, ne ho avuto subito una grande ammirazione da un punto di vista estetico, artistico, concettuale, eccetera. Questa ammirazione è rimasta abbastanza nel corso del tempo, considerato tutto. Purtroppo la mia invece presa di coscienza, tra virgolette, politica, la mia presa di coscienza del tema dell'Ucraina, della Russia, anche coloniale, se vogliamo, insomma, ci sono tanti temi da questo punto di vista, e soprattutto la conoscenza di tanti altri aspetti che non hanno a che fare con l'Ucraina e con la Russia, ma proprio sul suo modo di gestire,
0: la vita,
1: di operare, che al limite è molto al di là della manipolazione, diciamo. Poi si potrebbe dire che tutta la storia del cinema è fatta anche di grandi manipolatori, ma c'è un limite, diciamo.
0: No, questo è un tema complesso.
2: Scusa, però, Gianluigi Recuperati, i

0: Zanowski, o come si dice, ha perso la cittadinanza russa, quindi non è più russo.
1: Sì, gli è stata ovviamente tolta. Non è più russo, gli è stata tolta e gli è stata, ed è persona non grata in Ucraina, cioè non può neanche, non può entrare.
0: Ah, quindi è perché lo, nemico di tutti e due.
1: È detestato per la ragione legata a questo progetto di Babi Yar. C'è il vero tema, il vero tema, diciamo, suo da un punto di vista personale e politico è la sua relazione con alcuni oligarchi russi che sono anche stati finanziatori, uno in particolare, stati finanziatori di questo progetto e anche del progetto di Babi Yar, e la sua, diciamo, strana forma di ambiguità rispetto al mito del potere russo-sovietico. Secondo me c'è in lui, c'è nel suo lavoro, nella sua visione, in realtà anche una forma di anarchia positiva, diciamo, che io giudico positivamente, che probabilmente è di oggettiva genialità da un punto di vista formale, perché comunque
2: beh, questo, questo lo possiamo dire. È ovvio che la storia della letteratura, dell'arte, del cinema le vicende biografiche, politiche, sociali, come giusto che sia, con poi quello che è il risultato artistico. Sono tanti i personaggi, no, che hanno espresso delle opere importantissime e con delle nubi intorno, per non dire anche dei buchi.
0: Il film a Venezia è andato molto bene.
2: Il film è andato molto bene, è stato premiato, perché il film Dau, l'ultimo, è un film incredibile, sorprendente, soverchiante. Tutta la prima parte, Gianluigi, sono 100 minuti, ambientata a Kharkiv, non più dentro l'istituto, siamo fuori dall'istituto, questo istituto che ci ha raccontato e descritto all'inizio del film Gianluigi. È impressionante, no? Perché lo stesso personaggio lo definisce Kharkiv come il Medioevo, no? Ed è una ricostruzione spaventosa, con una capacità produttiva di messa in scena strabiliante, devo dire. È un'invenzione formale, è una capacità di costruzione delle vicende, degli eventi. Per 100 minuti tu non riesci a respirare. Io non voglio essere
0: questo.
2: No, non riesci a respirare, sei veramente preso di. Poi il film cambia, c'è un intermission di 13 minuti e poi cambia registro. Però per dire che questo, come anche altri film precedenti, comunque ad oggi sono una espressione di un'esperienza cinematografica importante. Ecco, poi tutto il discorso che ci stai facendo va inserito nel quadro, ed è giusto farlo, perché una delle domande che ci si fa, Roberto, è anche con quale finanze questo signore è riuscito a mettere su questo impero, perché qui stiamo parlando della ricostruzione di un mondo. Qualcosa Recuperati ci sta dicendo, insomma. Però
0: i cineasti africani raccontavano questi guai, non riuscivano a trovare i finanziamenti, e Sankara gli diceva: beh, c'è la rapina.
2: La suggestione è ben forte, prego.
1: Diciamo che anche se il paragone potrebbe suonare agli ascoltatori più diciamo raffinati, cioè tutti di Radio 3, un po' sacrilego, però per certi versi io ritengo che Krasnovsky sia una sorta, diciamo in piccolo se vogliamo, perché insomma non è che possiamo storicizzare in questo modo, però una sorta di Céline del cinema, nel senso che è veramente una personalità sul quale non si può negare certe cose, perché non sono delle punti di vista, sono cose oggettive che sono successe esattamente come Céline era oggettivamente nei suoi scritti, ha lasciato, diciamo, testimonianza di atteggiamenti odiosi, anche se no, insomma si può discutere, poi,
2: certo.
1: però indubitabilmente sfiderei, diciamo, chiunque a dire che Céline non è stato uno scrittore,
2: certo.
1: Non è
2: uno scrittore, la faccia dentro la vita ce l'ha messa Céline, l'ha anche raccontato, no? Cioè, possiamo citare molto a credito
1: di lui, ecco.
2: Della notte, insomma, cioè. E poi Ilia sicuramente è qualcosa ci ha messo una faccia, ce l'ha messa, una capacità l'ha riprodotta. Allora, noi prego
1: probabilmente. ha anche pagato un prezzo, perché credo che
2: abbia pagato un prezzo. Sicuramente da un progetto che dura 20 anni, perché 2006-2026, l'anno in cui è stato ad questo presentato l'ultimo DAO, sono 20 anni, sono certo un pezzo di vita. Io invito gli ascoltatori a intercettarlo, non so come, se non andando in sala, andarlo a cercare in rete, se trovate, vedete, perché DAO potrebbe avere una distribuzione italiana, parlo quindi dell'ultimo film. Si chiamano tutti DAO, ma hanno un nome, DAO, Natasha. L'ultimo film è DAO e basta, perché è su il personaggio appunto di Liev Landau.
0: Insomma, ricordiamo anche che un po' di storia di questo DAO è contenuta in Est di Gianluigi Recuperati, che ci ha raccontato tutto.
2: E ti ringraziamo e aspettiamo appunto un nuovo aggiornamento, no? Da quello che ci dicevi di questo, testo.
1: È un aggiornamento anche perché, ripeto, leggere adesso alla luce di quello che è successo negli ultimi, che sta succedendo purtroppo ancora,
2: certo,
1: tutta questa storia ma non è che toglie rilevanza, aggiunge secondo me rilevanza alla cosa. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti dentro questo progetto, che è un mondo, lui non ha ricostruito,
2: assolutamente, di cui noi abbiamo preso veramente solo la superficie. Ti ringraziamo e a presto, e andiamo con musica questo. Ciao.

0: Cosa stiamo ascoltando, Roberto?
1: Subsonic. Stiamo ascoltando una canzone che si chiama Corpo Celeste. Corpo Celeste ti dice qualche cosa?
0: Certo,
1: dal punto
0: che
1: di
0: mi
1: vista
0: dice qualcosa.
1: Cinema,
0: a me dice un bellissimo film di Alice Rohrwacher, che è stato forse il suo primo, anzi direi non forse, il suo primo film, lungometraggio. Aveva già fatto qualcosa prima, delle sperimentazioni, fatto, prodotto da Carlo Crestodina della Tempesta Film, da cui poi è nata una lunga collaborazione tra i due che poi ci ha portato fino ad oggi.
1: Di Carlo Crestodina è uscito da poco tempo il suo libro, la sua è un'impresa fare un film, in pratica un manuale per i produttori
0: edito da Einaudi
1: che tu hai letto sicuramente,
0: assolutamente, con grande interesse,
1: che ti riguarda anche. E Carlo Crestodina è una figura di produttore. Certo, legato molto a Alice Rohrwacher, legato anche a Leonardo
0: Di Costanzo,
1: perfetto, e anche a molti cineasti stranieri, perché atipicamente ha lavorato molto da Londra.
0: Lui vive a Londra, la società ha sede in Italia, a Bologna, però Carlo vive a Londra e fa su e giù. È un personaggio eclettico, cioè nel senso anche lui non sta solo dentro il cinema, no? Ha una visione molto ampia, aperta, produce anche cose diverse.
1: Ed è al centro di una retrospettiva che Giovanni Piperno, direttore artistico del Festival Perso, che si svolge dal 24 settembre a Perugia fino al 4 ottobre, ha dedicato appunto una sua retrospettiva. Allora abbiamo al telefono Giovanni, ciao.
2: Ciao Roberto, ciao Dario, buona
0: ciao.
2: Serata.
1: Allora,
2: buona
1: raccontaci,
2: serata anche alle ascoltatrici e ascoltatori.
1: Perché Carlo Crestodina al centro di un festival di cinema che è molto, molto dedicato all'impegno e ai problemi sociali?
2: Beh, dunque, innanzitutto noi abbiamo in passato fatto delle retrospettive su Pietro Marcello e Leonardo Di Costanzo concentrandosi sui loro documentari, e quindi abbiamo deciso che quest'anno volevamo un po' cambiare, e da quello che ho capito siamo forse il primo festival del mondo che dedica una retrospettiva a un singolo produttore, non a una casa diffusa, un singolo produttore. E Carlo Crestodina si è occupato per tanti anni di produzione di documentari, quando lavorava con la Fandango, con la Feltrinelli, con la Videa. Quindi nella nostra retrospettiva ci sono quattro titoli di documentario che si concludono col suo primo film da produttore indipendente con Tempesta Film, che è quello che avete citato voi, Corpo Celeste. Alice Rohrwacher, per rappresentarlo anche lei insieme a Carlo. Quindi diciamo che noi ripercorriamo la sua carriera, diciamo, di produttore di documentari fino al suo primo film di finzione, che comunque è un film che ha dei tratti documentaristici ancora, che nasceva da un progetto di documentario. Quindi e certo c'era anche l'occasione di questo libro,
1: quindi,
2: che ha anche degli aspetti politici, questo libro che ha scritto Carlo.
1: Beh, certo, l'autore come collettivo, no? Cioè con un atteggiamento di critica anche alla politica degli autori, alla politica degli autori, quindi di non concentrarsi soltanto sul regista come unico firmatario di un'opera d'arte, ma di considerare che comunque c'è una specie di lavoro in progress collettivo che è molto importante. E cosa farete vedere della prima parte della produzione di Crestodina?
2: Facciamo vedere
1: che tipo di documentari faceva.
2: Beh, erano quelli che, diciamo, del momento d'oro in cui la Fandango aveva la collaborazione di Telepiù, quando ancora Canal Plus aveva la sua sede italiana, prima che poi diventasse parte del gruppo di Murdoch e diventasse una Sky. In quegli anni lì, tra i primi anni 2000, c'è stato un momento in cui questa televisione produceva e sosteneva il cinema indipendente italiano e i documentari. Quindi noi abbiamo un documentario, abbiamo proiettato oggi Latina Vittoria, che è un documentario di Gianfranco Pannone che vinse il Festival di Torino, Chiusura di Alessandro Rossetto, e poi ci fa piacere anche ricordare Rica Colusso con un documentario introvabile. Rica Colusso è una collega che è morta quest'anno, prematuramente, e c'è un documentario che si chiama Chi non rischia non beve champagne, che era una produzione, una grossa produzione con la Rai, questa qui, no? Con Telepiù, ma la Rai non l'ha mai mandato in onda, e quindi è un film introvabile e si potrà vedere nel nostro festival. Quindi, e poi vabbè, Carlo ci teneva ci fosse anche l'esplosione, che è quello che ho fatto io con lui, ma insomma giuro che l'ha chiesto
0: incidentalmente questo.
2: Esatto.
0: No, sentire nominare questi titoli e questa stagione, e poi il festival ha anche tutta una sua ampiezza.
1: Sì, gigantesco.
0: Adesso, noi ci siamo, abbiamo preso un filo dei tanti. Però è anche giusto casomai prendere un filo, sennò diventa semplicemente un'esposizione. Giovanni, che tipo di effetto ti fa? Perché hai citato dei titoli importanti, ce ne sono altri. Che hanno fatto quella scena. Quanto è stata importante come leva, è stata importante come leva per quello che poi è avvenuto anche dopo, no? Nel cinema documentario italiano.
1: Ha ricostruito il cinema italiano quell'epoca, quel momento.
0: Tu come lo leggi?
2: All'epoca Steve Della Casa diceva che era molto più interessante vedere i documentari italiani che i film di finzione in quegli anni lì, quando lui lavorava al Festival di Torino. Quindi certamente Dario scherza sull'aggettivo ogni tanto seminale, però forse si può dire che insomma, quell'epoca lì è stato un momento un po' seminale. Insomma, noi appunto abbiamo riproiettato i documentari di Leonardo Di Costanzo e di Pietro Marcello, devo dire, anche alcuni titoli che io ricordavo così. Con qualche, all'epoca mi sembra ero rimasto un po' perplesso, rivedendoli oggi sono film bellissimi, ancora molto forti, ancora freschi, e quindi evidentemente sì, è stato un momento un po' particolare che ridando ossigeno al cinema documentario poi in qualche modo ha ridato ossigeno forse anche un po' al cinema di finzione, so, perché poi molti di questi autori poi sono passati alla finzione, Alessandro Rossetto, Leonardo appunto, Alina Marazzi e così altri, insomma, quindi
0: Pietro Marcello, sì certo,
2: Pietro Marcello.
1: Chiudiamo
2: e
1: l'auto. Chiudiamo l'autocelebrazione. Dai, raccontaci un po' il festival, perché è ricchissimo, no? C'è un concorso, cortometraggi, lungometraggi.
2: Mi faceva piacere dire che noi abbiamo, oltre ai concorsi, al concorso internazionale lunghi e corti, dove gli italiani e gli internazionali stanno insieme, la nostra parola social, che sta nel nostro acronimo, non sta per i temi dei film, sta per il rapporto con la città. Noi abbiamo da sempre una giuria di detenute o detenuti, dipende dagli anni, della casa circondariale di Perugia Capanne, abbiamo una giuria di studenti medi del liceo, abbiamo una giuria di studenti universitari, c'è un rapporto con la città. Addirittura quest'anno poi siamo forse stati un po' megalomani, abbiamo 15 luoghi dove si svolge il festival, non è mai successo.
1: Compreso il carcere?
2: Compreso il carcere, compreso la ex chiesa sconsacrata dove proiettiamo in loop l'integrale di Shoah di Claude Lanzmann, in occasione del fatto che abbiamo un film che proiettiamo tra l'altro venerdì, che viene dall'Archive Film Festival, bellissimo su appunto il lavoro di Lanzmann per realizzare questa pietra miliare della storia del cinema, abbiamo un documentario su di lui, allora abbiamo colto l'occasione per proiettare l'integrale in loop, in maniera che se lo sono 9 ore e mezzo, ognuno ogni giorno può vedersene un pezzo. Vi sto parlando ora dal bellissimo cortile di Palazzo Penna, del Museo Civico di Perugia, dove abbiamo invece la sezione War, che ormai è la quarta edizione, e quest'anno si è aggiunta pure una sezione di documentari, tra virgolette, realizzati con l'intelligenza artificiale. Quindi insomma siamo aperti anche ai linguaggi più nuovi.
0: Siamo partiti dal documentario, siamo finiti all'intelligenza artificiale.
1: Ma tu li farai documentari con l'intelligenza artificiale?
2: Io no, ma mio figlio che lavora in Olanda ne ha già fatto uno, quindi piccolino, ma insomma, quindi evidentemente
1: è piaciuto,
2: insomma,
1: era su commissione
2: e né lui né i commissionanti erano contenti, non c'è il lato umano, questo era fatto per...
1: Ma noi stiamo parlando con l'intelligenza artificiale.
0: Stiamo parlando con Giovanni Piperno, che ovviamente salutiamo e ringraziamo, buon lavoro, al 335-5634-296, tanti messaggi. Da ultimo Renato scrive: buonasera, DAU, film monumentale, vissuto e lavorato anche come esperimento sociologico e performance artistica. Spero venga distribuito e sia visibile al cinema. E anche questo noi ci auguriamo, come ringraziamo Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le curatrici di questa puntata, come di tutte le altre, di Hollywood Party, e Alessandro Boschi, Maria Lucia Monticelli alla redazione, e poi i nostri ospiti Gianni Recuperati e Giovanni Piperno,
1: poi Dario Zonta, Fabrizio Paccione
0: e Roberto Silvestri, che vi troveranno domani, perché noi ancora crediamo nel cinema
1: sì.
0: Domani
1: tu poi addirittura lo fai
0: e tu lo pensi.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno. Ignazio Albertini. Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.

0: Di Ignazio Albertini avete ascoltato Sonata prima in re minore per violino e continuo. Helene Schmidt, violino. Jörg Andreas Böttiger, organo. Karl Ernst Schröder, tiorba. David Sinclair, violone.
1: Toshio Osokawa, Point and Line, studio secondo. Pianista Momo Kodama.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Van Mardirussian, Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Van Mardirussian, pianoforte.

0: di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Louis Farranc. Due studi per pianoforte, opera 26. Numero 17, in mi bemolle minore. Numero 18, in re bemolle maggiore. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.

0: Di Louis Farranc avete ascoltato Due studi per pianoforte, opera 26. Pianista Jean-Frédéric Neuburger.
1: John Dunstable, due mottetti. Alma Redemptoris Mater, a tre voci. Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato due mottetti, complesso vocale di Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard. Vittorio Monti, Charda per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini virtuosi.

Di Vittorio Monti avete ascoltato Ciarda per violino, complesso di violini e pianoforte. Maxim Vengerev, violino. Vag Papian, pianoforte. Complesso strumentale di violini, virtuosi. Giovanni Battista Sammartini, Sinfonia numero 63 in La maggiore. Presto, andante piano, presto. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lürig.

Di Giovanni Battista Sammartini avete ascoltato Sinfonia numero 63 in La maggiore. Accademia d'Arcadia, diretta da Alessandra Rossi Lurig. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in Sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato? Sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsa. Complesso strumentale La Tempesta. Claude Debussy. Suite Bergamasque. Prelude, moderato tempo rubato. Menuet, andantino. Clair de lune, andante très expressif. Passe-pied, allegretto ma non troppo. Pianista Stanislav Bunin.

0: Di Claude Debussy avete ascoltato Suite Bergamasque, pianista Stanislav Bunin.
1: Max Bruch, fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Franz Schubert, ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro. Adagio. Allegro vivace. Tema, andante e sette variazioni. Minuetto, allegretto. Andante molto, allegro. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg violini. Harjolf Schlichtig viola. Manuel Fischer di Scau violoncello. Con Yasunori Kawahara contrabbasso. Wolfgang Mayer clarinetto. Radovan Vlatkovic corno. Doug Jensen fagotto.

Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Rouget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Bon Domsti dalla redazione Rai Ladinia, Kishie Jargu Manch den Orange Notizieren quei venerdì ai 2 ottobre. La gruppa Atesia je provalute azioni legali contro la legge provinciale per limite il liet turistic spettenstopp. De fascia e pluavisa Soraga a Piafur Kiltat den Acciasa. L'insta 2026 si è stato il pluciaut de Fort l'Europa, saura il record storic del 2003. Union Pona Rujne de Cockel van sensibilisa e scoleisa urtigiai son la regula si son i pricculi agicun la roda atl luog. Quei mat mangla la dignatur trai e concerts de trai valets ladines con protagonisce cantautauros i bands la ladinia, il prim concert in schnuta urtigiai. Donnage notizier tena kerdaura prachapurg, valanquenante cun la transmission la coppa dal caffè, nque cun Helmut Finazzer, che porta informazioni d'economia e finanza, nque valadant al dutte cocl, sauza al cost la vita per la famiglia. Ma giungsan dan provia. La gruppa Atesia je per valute azioni legali contro la legge provinciale per limite il liet turistic spettenstopp. La norma transitoria è stata pro dal Consiglio provinciale al scominciamento di Auril de Gstan e al do la gruppa Atesia nia legittimes. La gruppa Atesia ancharia un studio d'Aucac de Milan a laurea in Banste che ti pona un imanda alla giunta provinciale. Il presidente Atesia, Georg Ebner, a dit de nou la iniagi contra la provincia, ma de sa spite n schlarimant. La sessa provinciale comptante, Luis Walcher, n'a per intanto ni a voluta opposizion, ma c'è da perdere la provincia dal vestro d'un manbanste juridic. A Tesia, gli dan quei attivas in certo settore turistic, d'antre l'auter con il proietto in hotel da 400 post liet a Sankt André Saura Persnon, proiet che gli a rischio e che n'ha mod guna a licenza per fabbriche, doc lietum al termine del pettenstopp alla fin de gschmangs de stamber. Il Foglietto Economia Südtiroler Wirtschaftszeitung ha fatto una rescida d'anter cittadine e cittadins del Südtirol ti domandano chi che immaginea che possa diventare due anni il successore o la successora del presidente Arno Kompatscher al primo posto il Naila Stefan Piscolderung.
2: Rosmarie Palmer, attualmente assessoria provinciale, è la dod che ha risponduto all'inrescita della SVZ, la candidata che potesse immaginare di più che successoria di Arno Kompatscher. Il 5,7% di intervistate e di intervista ha fatto suo nome. Al Vendola, consigliato provinciale Sven Knoll, la Südtiroler Freiheit, e poi al terzo posto l'assessore Ladin, Daniel Alfreider. Palmer in stessa è da Ponsec candidati o candidate da fora a gunot più chance di l'Italia o l'Italia in Ciaria. C'è la fosse disposizione o no di diventare presidente della giunta provinciale a Nala Niedic. Sven Knoll fosse in dire disposizione alla do della dichiarazione scalafatta.
1: La delegazione della generazione giovane della SVP Ladina si è incontrata a Suregas per l'ite il rappresentante del direttivo provinciale. Con tutta la usa una, ti è l'unino dat la grata a Martin Putzer. Martin Putzer e Santa Cristina il resta per quel vice saurastanti giovane della SVP per i 2 anni e mezzo. Quando il vanno taute decisioni politiche, muss l'unità in considerazione di più giovani e teni conto la fazione che questa decisione assume la generazione che vanno da a dite Putzer. Questions cocca abite e fabbriche, mobilità, formazione e posti di laurea, manca digitalizzazione e tampliade, e luoghi per laurea curta, riverdanci giovani e si qualità di vita. Ora di calmo, muslanci unità sul serio, la scunanza della mandranza ladina, non c'è dal punto duda giuridica in Schipuzzer, che ha permesso di ulai treite di più i giovani di si in Ciaria Nuova.
2: L'inflazione della raggiunge l'euro è aumentata nel mese di settembre del 3,8%, che è venuto dall'Istituto Statistica Eurostat. D'agosto c'è un aumento del 3,2%. La ragione principale per l'aumento è l'aumento del costo dell'energia di ben il 2,8% in più rispetto al mese di settembre dell'anno passato. L'aumento che potesse maggiormente modo più sotto pressione finanziaria la popolazione europea e purtroppo c'è il sviluppo economico della raggiunge l'euro.
1: L'Ingsta 2026 si è stato il più alto di tutta l'Europa del West, sauro al record storico del 2003. Al dato di dati ufficiali di Copernicus, alla temperatura mesana raggiunti 21,7 gradi, vuol dire 2,5 gradi di più della media stagionale. Il ciaut na tank me lasciato con ben 41 di fiorci, temperature record, anche raggiunto legges del mer, sibe del Mediterraneo e l'Atlantico. I gran ruves d'Europa, del West, del Rhein, del Po e la Donau, namo mai porta tanto c'aiga co clingsta passa, con problemi per i trasporti, per la produzione di strom e per la irrigazione di champs. I la bruja plus vans la sperses che i uniz de strudes dalla flammes e che clingsta stattes montantes rispetto ai anni passé. I con i melde fuoc plu dramatics tla Francia e tla Spagna. De fascia e pluavisa soraga pia fuocletat de natchasa, l'alarmi uni daten sairant aur la ot. Da via clestrata de natchasa de jant cnestania dutlanilo, favel al moment del mel de fuoc la chasa uota. Sung el postil uni credai de ste fuoc de soraga, vic pozai mazing, nduten taur 60 uomes, xaries metu al lauch, ntaur la undes da saira, favel la situazion sota control, per Sonnes ne sanja fat melen tanglen terwand, maidan salatschasa, ihr Grantsch. Un kinkel tamprechta tambel va trupschkule is kun la roda a schola, nia dutschkunas la regulas in schila il foren cer pricul, la schola il kung durch tijai sensibilisea, i pieta da briada kung i buttegires, nazion por plu sagurazza Simon Moroder.
3: Dann der Lutz da Dumang, i domaranda isi da doisun streda, i schkule is kwa o rua da schola, ape o kula roda. Triskal klifon gram moviment auti il priculaus moversen streda. Tanta dut priplupitli la scola elementera. Audion Vilma Koschner, coordinadora de la scola elementera durch die Jai.
4: Nos avon que la scola iet en aluaja o la clichal din grum de trafic lieng la stredes strantes, per cal dant a lut a sensibilizong naus i genitore zanga de la sheora i mutons plus da lonch da scola, lieng sta mandan a letra, ki da sa scane ora at la via station, per exemple, uni super il troitlo, da col da mureda, i pona fajong angenaus vel proiet schmat de scola o lak van tematisa la sicurezza. Per esempio, abbiamo un progetto che si chiama Halo Auto. Questo progetto per i mutons tanto l'erco che un auto a trovare, per esempio, per Zare. Samba facciamo un progetto per la sicurezza a Gicola Rodas. Noi abbiamo i mutons la quarta e la quinta la patente la Rodas, che vuol dire che impara la scuola anche tutti i segnali della strada, a ciò che sebe anche cosa di riagere sulla strada.
3: La sicurezza sulla strada è un argomento di qualche man rugna, la scuola in cesso in comune. Armin Lachschneider, assessore del comune.
5: Tanto tutti i piccoli mutons e la sicurezza sulla strada non è data per nous avons un problème avec le commun que nous avons au moment pour vigiler. Il y a un problème avec le fosse de Boujang de Doumang de Vestron pour long où l'on passe à vie à la strada. Pour trop, nous avons un peu de plus un an à vigiler. I perché l'angelo l'appello può essere alla gente da tlo, può essere te chi in pensione, che ha l'aurela da giù di ora da tre in di, due di, un'ora, cinque ore, che li hanno tutti tre, però il va a me fun la sicurezza di noi, mutons, e anche si va con la roda, non è me fun fuori pericoli, e da tre canti vesci che mutons, cocchi va con la roda, poi non si un belau, con la manca di cavai, ma li hanno dritto chi vede quella roda perché il calon snaus for sostenere i cali hanno dritto però non possiamo funzionare insegnare giù questa gente a se comportare anche su strada.
3: La risa perché dalla roda sknau de pant l'an passà sono i auris di strada piuttosto sicurezza. Il colaurin is lavata giù e te de plus luoges manchel.
5: Jacques hanno eigentlich musu cale cicche io ududant dal codes della strada. Wir tut monia ganz klar brausen pra la scola sfajons la viarezia tlo su pra la scola calst pajons an jurati la prossima ina
3: fori nova je mutons kula roda ma senza casco Vilma Koschner
4: nous thematizon kas fori nova scola poi sam ngla familie sk mus am moment chale sind wir zusammen mit der Katzina, die Freude, dass wir nicht mehr so riemen, vor so einem Kaschko angekommen. Und dann sind genau so ein Stich, genau so Grenz. Was haben wir hier die grandissime Importanz?
3: Danton, ihr in der Schuhen Perikul per Kai de la Rodes. Lkmung, mit dem Schirkastan, eine Nation spezielle.
5: Lavatlo, der Spartiora in Moutons, der Quarta elementaire lums, a ciò che può mettere su questa lums, su un roda canvaggiange, che smutons da sera, e dall'altra parte della bottega scavante lums, che fece sconto del 20% per lums. A ciò che tutta la gente knade una lums, la roda mette una lums.
3: Ne sa dit Armin Larschneider, assessore del comune.
1: Und kui mit mang la Ladinia Tour drei je Konzerts de drei Valets Ladines, kum Protagonist Chantautaurs i Bands la Ladinia, zum Parks berater Raju Chingrupes, la Gruppa Popcorner de Fascia, la Chantarina Jauna Ines, Julian and the D Street Band la Valbadia, naus doi i Sung Saida de Gredaina, ma kajna jemania dut de Brauni Konzert, saral saurop roman Special Guest, nschisun rauch di jai de Zanzis, de Fascia le Lingue Morte, Jalaila, la Gruppa Frac, la Moderation hier de Jasmin Ferdik. La Tour urmei traditionella, mit mangen quei Venerdi ai 2 d'Ottober, de Chasa de Cultura auch di Jai. Du mang Sada ai 3 d'Ottober, je l'appuntamento del Kino Marmoleda Chanachai, il Konzert Finel unirà a Sleden Domania ai 4 d'Ottober, la Chasa de Cultura la Ila, schcomincia van vor dalla 8 da Seira. Gran novità de gestan, je la Chantia Finela. Per la nona edizione della Ladinia Tour, il unita utsuna Chantia Nuova, dal titolo «I sono l'umanità», per trasmettere un messaggio importante dell'unione d'entre le persone sarà la desfranza si confinzora. La Ladinia Tour, manifestazione interladina, ova la Unione Generale di Ladins la Dolomites, organizzata per il primo di Belet il 1989, il fin de Cagevant, e de Tidena Asbur la Chante Ladin, con musica moderna, in occasione d'antaldut per la Gruppe Jaunes, des mostre dan an major public, svajan si esperienze sum palc. Die Union sang alla scominciativa parola ad ledma metuda agi della direzione in tendenza e cultura ladina, audion de ciuna parola che strata.
2: Tamma e la parola ladina ad ledma. De casta variante va in la adurada del ladin la Valbadia, de Gardana e de Fodom. Tema i va il dit del ladin standard e del fasciang. E tampaz i digiun festide. Interessante c'è il confronto con il romancio la calvanince dit tema e con il furlango la calvantut la parola pore.
1: I a Arco idut un schnia per il Rockmaster, il Festival d'Arpizeda Sportiva, che festeggia a Cascfindlena si 40 anni di storia. Il Ruva d'aller Campions Internazionali d'Eliti, che è stunaur, d'entro un quei venerdì in domani, ti facerà il Climbing Stadium d'Arco, da paradina l'anno sfidedes, che cerda d'aller Capaccionei, da un Pizzelmont, per il Jubileum del Rockmaster, il Kisch di Arco, Seitz Campions Internazionali d'Elite, e si es che è stunaur, che ha scritto la storia d'Arpizeda Sportiva. Sportiva. Ducci Wadli di Sambang Sungi Azzurri con la pronuncia Filip Schenk Santa Cristina. Moment più importante del festival è genuato dalla nuova competizione Lied, da udaiant dal VIF la televisione su Rai Sport e domani dalla 8 sera il K.O. Boulder. I 25 organizzatori della Gargeta di Coppa del Monte Ski per il Caglia per il Club 5 a tenere a Genf si Union Generale.
2: Tante le tematiche trattate la riunione a Genf finir calad na colorazione più stranta, tante gli organizzatori delle gare di Coppa del Mondo e la Federazione Internazionale del Ski FIS, che ha un presidente nu, Alexander Ospelt, che ha tutto aperto all'incontrada. Ciò che la dite le smutazioni della FIS da portare in antadum agli organizzatori delle gare e portare il da colore in una forma trasparente e concreta un clatter. I direttori di gara della FIS, Markus Waldner e Peter Gerdol, abbiano di preparativi per le gare della Saison Kvagn. Le ispezioni da distesto tutto il il calendario delle gare è anche fissé. Dentro i highlights, i mondiali di Coppa del Mondo Ski a Gran Montana della Svizzera. E dentro gli obiettivi, il kit di più attrattività alle gare, avvicinando più i fans agli atleti. In show Waldner. Il presidente del Club 5, Rainer Senoner, ha chiarito in un condeda un remo di gioia e regolamento che il 3 punti supera. Da ciuda delle linee prove regole nuove, con quelle che 27 organizzatori delle gare di Coppa del Mondo che fa esperto il Club 5 sbaglia con una usura, perché le mutazioni vanno a saldare e migliorare il prodotto di Coppa del Mondo in Senoner. Natura costruzione è quella di finanziamento, con costi sura pro che desni faccio fora a due mai organizzatori e la do di rappresentanti del Club 5. Il numero di membri del Club 5 può aumentare da 27 a 31. Sono interessati in cui gli organizzatori di gare a Mont-Tremblant, il Canada, Killington e Whale Beaver Creek, gli Stati Uniti e Chamonix, la Francia. La decisione scelta è desni tutta da Daishuda.
1: Et lo finan aus notiziar de grapprava escuta su, Jean Zarinant cung la coppa dal caffè in quel cung Helmut Finazzer.
0: La coppa dal caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi sladings de la RAI.

Bon, darum sie wird diesen Helmut Fina zur Perla Copa del Café, und quai ulla si rojnes un kijago manch. Die ultimi 5 anni je da sang aumentei i prejes al consum per la familias. Pono valenant kung stlari manch prae pensionsfonds al dot la legge bilancio 2026, it la ultima pert ticelomo e marce finanzieras. Ulla si, scomence con il prim pont. Tena rischida fatta della Zeit al sole 24 ore in collaboration con l'Istituto di Statistica Istat e con i dati del Fao Food Price Index, l'Index da Nazioni Unite che mostra l'andamento di prezzi internazionali al consumo per le famiglie e il costo di alimentare negli ultimi 5 anni in media giù di circa il 30%. Per Musrekas, unita in considerazione i 5 anni dentro l'Instat 2021 e 2026. Dentro il tutto l'anno 2022, che anche fuori rotta ora la vira della Ucraina, ha dato una gran sburla all'inflazione di tutto il rayon euro. Samban porta il mensch di prezzi e la fin il vivere che costa fuori di più a conseguenze per le famiglie italiane, che al dot la formazione listat a for più difficoltà a rojora con i davanies, che ne è niagic supea con l'inflazione. For più famiglie sa datlarà de mostrai sparania si bat la quantità sic anch la qualità di alimentarisch, anch sat il carat la speisa ne è niagic da trup u la campudosa mo sparania. D'antri prodotti cul masra aument de priest jult mi cingani je kalt il caffè, che è zu de ban il 50%. Il prezzo dell'olio d'oliva è giù del 46%, quello di riso e di uova del 43%, più sorte di giorni e sangue del 35% più giorni. Verdura e verdura è giù del 30% e del 50%. Chi c'è un valgum prodotto ora del carattere della spesa con 31 articoli tra un confronto che la famiglia mazzana italiana trova di per vivere. L'andamento che spreche si unica al collese basato sull'index NIC, l'Indice Nazionale al Consumo per l'intera collettività, l'aura ora dall'Istat. Ma niente il già compreiti diventasse alli più cer, con il manch di prezzi union confrontei anche altre situazioni della vita da ogni dì. Dal caffè al bar, aumentata la media italiana d'un 21%, al trasporto pubblico per gli laurei aumentata d'un 30%, un king al prezzo di ristoranti e la pizzeria auzza un media di passa il 20%. Tu musst ogni giunta pro che il da ben un cer potenziale di sparani se la famiglia smuda un po' la usanza di cospender, che rang ora un po' la bottega con i miei prezzi o compra un prodotto spite con un sconto. Al dot la organizzazione per i consumatori altro consumo può essere una famiglia un sci sparanier preelementare in china 1.400 euro all'anno.

In Antwala con l'argomento pensionsfonds, si la novità è la legge bilancio 2026, o la che vanno fuori no de nuovi chiarimenti sulla situazione di laurance dependenti e la novità dell'adesione automatica al pensionsfonds, la iscrizione automatica, se un laurante non ha già sania di si bona, ciclo la sa fe con CTFR. O la CG3, in tre casi che il potesse venire a sledere anche un'impresa privata tol su un nuovo laurante dependente e che è già da scrivere al nuovo formulario TFR3 pubblicato in poco. Con questo formulario ti dice il laurante si patron di laurea ci che lo lascia fare con il TFR il trattamento di fine rapporto che maturasse. Cominciamo col caso del laurante Joan che comincia il primo laurea e che Dante non aveva mai laurea. Lo si tratta di una prima assunzione. Il laurante tolla la decisione di non voler pagare il TFR in pensionsfonds, ma di lasciare l'impresa. Dal momento che il laurante ha cominciato il lavoro, ha 60 giorni di tempo per comunicare sulla volontà al patron del lavoro. Scriviamo ora la prima sezione del formulario TFR3. Così, mette l'impresa via i soldi del TFR che maturasse e dal momento che il laurante se ne va, è già il paio ora. Un'impresa con più di 50 dipendenti non può neanche tenere in stessa i soldi del TFR che maturasse, ma la mossa è pagata al fondo di tesoreria dell'INPS.

Secondo caso, non prendo nessun laureante che abbia la laureanza o l'auto per italiano non di prima assunzione, e che sono mie scritte in pensionsfond. In questo caso, ha laureante due possibilità. O lascia in hand il TFR dell'impresa, o si scritte in pensionsfond e paga il TFR. Nel secondo caso, potresti scrivere al pensionsfond che ti piace di più. E lo ragiono un po' nell'adesione esplicita. Se il laureante chiede questa opzione, muove fuori entro 60 giorni da quando lascia cominciare di comunicare al patrono del laureo se volontà, scrive ancora il formulario TFR3 e giunte pro una copia dell'iscrizione al pensionsfond. L'impresa pagherà appena it di regola 3 quote, il TFR, la percentuale del laureante e quella dell'impresa. Terzo caso, un'impresa privata tol su un laureante e cash entro 60 dies ne ha nia fatta al savoia al patron del laur ci cluda sa fe con si TFR. De cash caso pia via la nuova adesione automatica, ududa dant dalla legge bilancio 2026. L'impresa manda da si buona i dati del laureante al pensionsfond di categoria ududant, il pensionsfond do ave iscritita al laureante ti manda per informazione una copia dell'iscrizione. La quota del TFR, del laureante e dell'impresa unirà per una tloppa di esita. La novità per l'adesione automatica riguarda la linea di investimento che va in crisi ora per l'iscrizione, tenendo conto del modello Life Cycle. Per un laureante giovane va il totale della linea di investimento con più azioni per far crescere tempo di più il capitale. E con la cedletta, vengono il grado di rischio e tutte in considerazione linee di investimento con manco azioni e più obbligazioni che porta un fit.

Giusen hat schrecklich da der neue Märkte finanzierisch, das sind die der Stammer der Banka Zentrale Europäer, auch zu Level die Fitch den Kehr der Pont, dal 2,25 al 2,50%. Der Juni vorwärts stand Belgien der Union auch zahlt das Diskonto dal 2 al 2,25%, in Linie der Schlüssel, dass der Dezember bei der Banka Zentrale Europäer ein Terz jede auch zählt das Diskonto, kok Analyst rata. I prijezda l'energia kauza, l'uol all'ingrossi in agita $100 al barrel e l'inflazione europea al 3,3% con una tendenza che tira mor suvir i fattori a rischio che si domanda la politica monetaria più restrittiva con Fitch più auge. La sentita da Stembranch la Banca Centrale Americana FED a un livello di Fitch non chiede di punto dal 3,5 al 4%. Jens la Bank of Japan auf Zahl tasso di sconto dal 1 al 1,25%. Il livello di Fitch che auza a samba inflazionspreirendiment sul marcia obbligazionär i prei titoli de Stato italiani. Al scomanciamant l'an ova per esempio i bot a 12 mans un rendiment lordo de circa il 2%. Ultimamente se muove il rendiment d'un bot a 12 mans sun passa il 3%. Per chi fa l'anpassato investì per esempio in BTP a 5 anni, vedi che dollaro c'è di Fitch che il prezzo sul mercato è calato in 3%. Se da giugno avanti il papier un prezzo di circa 100, dunque sul mercato un prezzo di circa 97. Quando il BTP toma alla fine, unirà sempre il valore nominale a 100 e dentro un paio di Fitch for sul valore nominale. So im Marchei azionärisch international vor dem Stammer Movement zu in Juvier, man hat die richtige Geopolitik der Unabhängigkeit und die Esperanza, dass der Konflikt mit Iran auf das Niveau wieder positiv der Lautra wird. Alla fin vor dem Stammer hat man konnte die Valore des Lena Passeda und man ist positiv für die Börse des Azionärs. Ich hätte die Schalung an der Mann der Börse des Kommandantland und dann ist ein Keder trat positiv. L'Index MSCI World, che rappresenta l'azione der 23 Nazionen industrielles, da vanno dai primi Land am Bild 30%. Con un plus 28%, die costa un Schaldibon, da vanno l'Index MSCI Emerging Markets, con azioni del Taiwan, della Cina, della Corea, dell'India, etc. Le azioni americane rappresentate l'Index S&P 500, da vanno un Bild 7%, il Nasdaq 100 con le azioni tecnologiche davanti a un 25%. Le azioni europee stirano quest'anno per il manco, ma con l'index MSCI Europe che davanti a un 11% possono senza altro vestire contanti. Con chi valore alla borsa azionaria rendimenti chiaramente sono i valori di massanza tamplong in posta di 2026 in China sono senza altro positivo. Povestri po da se kažan čvim po Maroja, šnaut sunc noticias negatives sui konflikt geopolitiks, sulla inflacion, sui kosti l'energia, etc. In ši, zum roa la fin, mrešta njaut, ka rengraciadl škute su i prinkuevam binči inantem beldi. Al mikrofon fova Helmut Finacar.

0: che ho temez de solena sa contà coca si passion per la natura e per gli uccieri a belles comincià da giaun. Il temp, all'imparage che tessù e a desfranzia de plus sortes de uccieri, non è la uges mancia al do de si comportament del bosch. Con gran pazienza al passat trup temp la natura, osservant e cialan de capì calca i intaura lite. Con si esperienza, anches comincia a fe do i uccieri e a fotografie i momenti più particolari della vita salvera. Per el ne ie niame la fotografia che conta, ma dut calca ie tant i do. Coca aspite, scute su, osserve i la emozion de vestert la natura. Cala che ie na fotografia produci autri, possa anci devante per el la memoria de n'esperienza unica, d'un moment che ne veng nien sgondoiede. Georg, una gran passion te apportance an'autra, cala la fotografia naturalistica, coctes bil nunzia inant, di bei moments che passa. Il ne fa vanir me plu usservei scute su, mancia vesto bonde pier na situazion, na emozion, un moment la vita salvera che po vester capitea daudai men nie de saul. Coie pa nasciuda questa passion per la fotografia?
1: Mi mut fajoa al palè, i pancim sol menen saul, poi pia un apparat da filme i porto loi su cocl feschwurfsvoll, i cocl schinkal timustre, cocl sastiela e diacola. I po vol moment gau a cluses la que von a pause, i posson si su virs de cufilaun, i pona i giulola da lech integran ucel. Veste, ma zon cipa mai cash, poi la parat pia, il clot abament el pitli, poi leita o su, i kank son ura chasa, i chala, i poi ducle foleguia, a cufilaun, calma frapugons na gran maruia. Dann klaute ich zum Cha Fotografie, Filmen. Ich de kumpra ungen Apparat, i pon en butola ni drei, i pon un succiale do, i pon samba, ja che fotografieren u cel mus avest de botta no i prabine schorf. Poi u dukto trata de abine Apparat la va. Samba abine te u cel i u duk mus a ja osserve i kal ni a burg. I fink du das, dann klot, tel post, kapitel. I pop das in Schneekas, Schkunder, jaspite. I kink los lang l'objektiv, kul saute da, ne butola nia. In Schiller, mal am fünf kommen chai, pochal, em fünf abum rum de te moment, schlacke, la ma butai.
0: Das konnte sa rapport de ti experienza kung leguies de val, des passadisen tiers aspitetle kiert, la dritta situation per prudeiles fotografie. C'è te dà per la forza da spite con tanta pazienza.
1: Che c'è un posto che segna, un altro va a piepesci, che lo mostra anche a spite con il peaite. In Cile il agì a fotografare, e lo che è fatto con il collegio, magari sono stavia, donna del, che nel Santa Guania sono Gesù un dì. Dalla nuf d'amzì fuori lassù, e poi mi sono in mescondo, e a spite. Samma per la binè mus matrzeca cioccol vancai per l'unia un grum d'autri uccelli, l'unia la giajola e con la cings, o dos unian anga sprevel dalla giallines. E d'autri uccelli i cocchi si stritoa magari anche loi. In Scilla passò il tempo mea o dai il teoria, no? E samma che a fe un'ilegua, clarua il local, con una gran pazienza, e cali sta per gli ultimi due dis e la capitella. L'ottantendosa ai altri uccelli non va in zec. I vestri la unita a lei stocca che ti ho in tuora, l'ulosso il topea che giol. Lo passò la via che una schluppetera, bella mat. Lo do meno la libra di stup, e poi si infola in o. E poi una sala intendu che la linea buona del topea, e poi gli do e la giurea da qua ad essa ora. E lo le pido la fotografia, il di Dante, e poi gli lo la unita un vagun e c'è a lei stopea sta. E poi lui fa un film, e poi lui il film ha lasciato che il flow motion a dire la vecchia cosa passa. E così mi fa il bello, a stare là, il tempo passò a tanto, a luna, lì in relax.
0: Ti mi trovo solo un po' di charme?
1: Sì, mi sono trovo un po' di charme, insomma.
0: Tu hai detto che mi sono scondito, quando hai scondito, questo è una parte del freddo?
1: Perciò su passa 15 kg di roba, un gran ruxo con gli obiettivi, e insomma, la gioca, la diviene. Mi sono stressato ai griffi, già che sono già su e là, sotto la palotta e là. La chi c'è morto va su e là. E poi ho appena anche una corda, l'altro anche un giuvio, mi sono attraverso una sbrisciora. Poi ho appena una corda, fuori poi una... Un taccoi, un talomo tra gioia dalla corda.
0: Per fare pitli e pitli è sempre tu?
1: Per leggere la scuola, la scuola, penso che si vuole fare un'ora e pitli, però il primo agosto, già l'ora, e il porre stegno, chi è intorno ad él? E poi da San Nicolau, ad él, vanno il tuo i tre, perché il pitli fa niente, è un forbello, che è il ciaccia, che è in scuola. Potrete aver fotografato alcuni anni d'antichi, lo potrete fotografare mi mut, cioè mi mut lo anche un po', già passato un po' la passione, e poi la gita, e che lo fotografare il giorno, penso da oggi, penso bella.
0: C'è te dà più valore a una fotografia? La rarità, la sorte, o l'emozione che resta da dite, dove hai vivuto quella esperienza?
1: Ma più che altro è la grazia di questo stabone, dann habe ich ein bella Foto, Lucel, però il fatto c'è sortlie, e che gli ben garatan po' bagunieggi.
0: Ma tu sei questa fortuna a fotografare una ciafita rara, per tu darti già un wald or oile, no pa? E che gli disgusta una gran soddisfazione, c'è a parte significa pudei laudei.
1: Ma che gli sta ganz sette bella. Io du xucel giulan, Ich war der Lotte Seira, der Joyce Surrell, Beltamp. Ich bin so ein Uccelli, bei mir Kasch. Poi, Juli, am Andri, poi, ich dachte, ma Kasch, da ist eine Chaffita. Ma ich habe Pea nicht nie, ich habe nie Pea d'un Apparat noch nie. Poi, wir sind jetzt zu Lido, sind wir zu Hospital, der Lotte. Kasch, da war eine Koa, und poi, wir sind so la Vigile, die Pitli. Und poi, ich habe Juli, ich habe gespray, ein Meter d'altezza. Po pior la sorrisi, po na udosta, già virs la coa. Su sta bond il fotografia un bon ganz bello da Eugenie, co che la passò a via, con la sorrisi anche, e forse che bello no.
0: Tu hai un bel archivio di fotografie, se mi immagini?
1: Sì, che ne va un po' intorno a 60, 70, 80, una rei. Tutta la sorte, se il giorno di calz che mi garatete, no? E più è interessante, è lungo, per tu d'asci, dici, il 9-teter. Il 9-teter che... Irgendwo checken in Nigeria, Südafrika, in der Schule waren das so, in Fischkoatl oder anders. Ich kann irgendwo checken, flink, fisch, mund, mager, kalpe, kefri, sajoc, in Fisch, so spinaches, in Pavala, zitor, Fischkoatl, in Kaspe, an Schussuriches. In Fisch, so eine Suriches, so eine Rama, ich kann hier und duilo, voll eine Szene der Fauk, der Fauk macht. Ja, ich habe gesagt, dass ich nicht so gut bin, aber ich habe gesagt, dass ich ganz deibel bin. Man liest da wohl viel zu sus und ich habe gesagt, und ich habe gesagt, dass ich nicht so gut bin. Ich kann es nur fotografieren. Ich kann es nicht ganz recht, dass ich es nicht so
0: Und mit der Migration, die ich hier, ist eine Art, dass es aus der Wahrheit passiert, und kann ich la wissen, dass es nicht passiert, dass ich hier migriere.
1: Il più vecchio è uccidere la rapina, no? Lo è il più sorto, no? Che da Ciuda, Vesora, Laion, Scilapo, e i vecchi passanti. Io per la Val di Zarc, i d'autun, i vecchi di nord del Ravirs, che va sempre in giù. E c'è il più, c'è il Wiederhupf, e lì è un grum di sorto, no? E poi la Jekisch, Uferläufer. Uferläufer, io uccidere, che io mi dà la migrazione, che io do su Montsauch, e lo dai sarotte il paluche, o la ruf de pizz. Lo ne ho trovato in quattro sorti, perché le fotografie sono state due sorti, ma ti sono in ero a premezzi che tocca. Perché gli rie dai udei, i canti sono state due sorti, ma ti sono in ero a premezzi che tocca. Perché gli rie dai udei, i canti le vegas, Talangu do i posso un giol, no? Fa

0: Ja, das erste und das letzte Wort in diesem Stück haben die Kontrabasse.
1: Sospeso, misterioso, il finale di Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, poema sinfonico, opera 30 di Richard Strauss, che abbiamo ascoltato in diretta dalla Philharmonie di Berlino con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. Sentite ancora gli applausi del pubblico berlinese. Sentite anche virtualmente i vostri applausi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché molti sono i messaggi che stanno arrivando ancora in questo momento. Devo dire che non c'è mai stato un attimo di pausa durante l'esecuzione dei brani del concerto di questa sera, in cui i nostri sistemi si fermassero, ma continuano ad arrivare commenti a festeggiare un'esecuzione potente, trasparente come questa, un'esecuzione che ha riunito dei momenti di grande intimità, momenti invece di energia come la partitura richiede, ed evidentemente c'è una questione anche di maturità biografica di un direttore come Petrenko, che è arrivato a un momento della sua vita in cui riesce ad addentrarsi con una particolare sicurezza, una particolare efficacia espressiva in una partitura come questa, che da un lato è spettacolare, hollywoodiana come il suo inizio, che ha avuto storie extramusicali importanti, dall'utilizzo cinematografico ai riferimenti in generale alla forza, alla potenza a cui rimanda la musica iniziale, ma che poi ha un percorso che invece è un percorso lungo la storia dell'umanità, un percorso da un'alba a una trasformazione, qualche cosa che ha a che fare con tutti noi, prendendo spunto dal testo di Nietzsche, e che poi la musica cerca di portare verso le vette a cui può alludere soltanto, in cui può suggerire. Questo è poi il mestiere dei compositori e di conseguenza anche il mestiere degli interpreti. Mi sembra che questo siamo riusciti ad ascoltare insieme, abbiamo potuto vivere Also sprach Zarathustra con una intensità, devo dire, non comune, grazie anche alla perizia esecutiva abituale dei Berliner, ma insomma ogni volta è un po' uno spettacolo, è un po' una sorpresa quando capita di ascoltarli attraverso la radio, attraverso i dischi o addirittura dal vivo. Stasera era un po' a metà, diciamo, eravamo lì alla Filarmonia attraverso il circuito Euroradio insieme ai colleghi delle altre stazioni nazionali che sono ancora in questo momento collegati ad ascoltare la musica, e gli applausi, oltre alla collega della radio tedesca che sta descrivendo, possiamo immaginare l'orchestra che a poco si alza, ringrazia, possiamo immaginare il rituale dei saluti guidati da Kirill Petrenko, e ancora questi applausi alla conclusione del poema sinfonico di Richard Strauss. Che cosa poi indicassero in dettaglio le varie parti, una cosa che si può lasciare serenamente a ascolti musicologici, ma quello che la musica riusciva a fare arrivare, cioè questa ricerca continua, questa illustrazione del palpito umano, questo mi sembrava invece estremamente evidente, e è sembrato ai tanti ascoltatori che ancora in questo momento da tutta Italia, e non solo, perché c'è chi ci ascolta in streaming da diversi paesi oltre le Alpi, stanno continuando a commentare e a festeggiare con noi. Sento però gli applausi sono scemati, quindi adesso andiamo a separarci dal collegamento Euroradio, quindi ufficialmente finisce il nostro cartellone. Voglio ricordarvi però, sono le 20.08, una quarantina di secondi, che come sempre anche questo si può riascoltare per 10 giorni sul sito di Radio 3 Suite, sull'app RaiPlay Sound, e che domani ci sarà un cartellone di natura diversa, molto più leggero se vogliamo. Si intitola 5 pezzi facili, un concerto che nascerà in diretta nella nostra sala A qui in Via Asiago a Roma. Storie reali, surreali, fantastiche di pianoforti, pianisti e altri animali immaginari. Ne abbiamo parlato brevemente ieri, è un concerto che nasce nell'ambito di Piano City Roma e vedrà protagonista Michele Dall'Ongaro insieme ad Andrea Lucchesini, pensate, e con la partecipazione di Valentina Pagni.

0: E ora ancora Nicola Campogrande al microfono di Radio 3 Suite. Vogliamo parlarvi di una mostra che si è aperta a Mantova, Palazzo Te, si può visitare fino al prossimo 10 gennaio. Si intitola Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio. È una mostra curata da Barbara Furlotti e da Guido Rebecchini, della quale noi vogliamo parlare con il direttore di Palazzo Te, che è Stefano Baia Curioni. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Il tema è particolarmente affascinante, la natura l'abbiamo intorno, con la natura ci siamo confrontati come donne, uomini, artisti da sempre, ma poi a un certo punto succede qualche cosa nel Cinquecento.
1: Sì, il tema è attuale perché ci stiamo confrontando in realtà con ciò che la natura cerca di trasmetterci anche oggi. Nel Cinquecento accade un plesso particolare, perché le scoperte geografiche, le trasformazioni, come dire, complessive della conoscenza fanno irrompere sulla scena europea delle evidenze che in qualche modo rompono lo schema precedente tardo medievale di pensiero sulla natura aristotelico e impongono una nuova concettualizzazione della natura, quindi di fatto una vera reinvenzione della natura. E questa mostra mette a tema questo passaggio, che peraltro è già fortemente presente negli affreschi di Palazzo Te. Siamo partiti da lì, ovviamente, per immaginare questa mostra. E a Palazzo Te si vede la natura in moltissimi ambiti. Di fatto il palazzo nasce da un terremoto, quindi già un fatto naturale fondamentale. E qui in mostra abbiamo questo bellissimo arazzo disegnato da Raffaello, che viene dalla Cappella Sistina, con questo gigante che batte i pugni sulla terra e crea il terremoto, che è stato di ispirazione per Giulio Romano per disegnare la Sala dei Giganti. Quindi la natura proprio è un punto di partenza per il Te, e poi si dispiega in tutte le sale ed è rappresentata con molta esattezza: le tigri, gli elefanti, i cammelli, però è contemporaneamente la natura così esatta è anche una natura in cui abitano gli dèi. Quindi il Palazzo Te all'antico è, come dire, l'oggettivazione moderna che in qualche modo si tengono per mano, e su questo filo abbiamo costruito la mostra insieme a due bravissimi storici che sono Guido Rebecchini e Barbara Furlotti.
0: Ho letto che l'avete organizzata in zone tematiche, 7 parti: creare, distruggere, sentire, riprodurre, conoscere, stupire e animare. Adesso non dico di farcele visitare tutte perché mi sembra complesso, però entri in una delle 7 e ci dica,
1: guardi,
0: che cosa
1: io
0: si
1: non
0: vede.
1: Posso dire che si vedono degli oggetti meravigliosi, sono più di 70 oggetti. Le posso dire che si apre con una meravigliosa statua romana che rappresenta la natura così come era, come dire, in qualche modo evocata nella tradizione mediorientale. Quindi questa statua ieratica piena di, col vestito cosparso di animali, con queste seni, no, forse non sono seni, forse sono testicoli di toro che in qualche modo presentano la fertilità. Quindi si parte con questa idea, con questa presenza di natura generatrice, che poi si riflette anche in altre, nella statua che di Fontainebleau di Tribolo, che copia questa statua, che poi anche presenta Palazzo Te negli affreschi. Poi si prosegue nel momento in cui Leonardo prova con i suoi disegni fantastici a rappresentare, a interrogarsi sulle catastrofi naturali. Leonardo rappresenta una tempesta, per esempio, che schiaccia a terra uomini e cavalli, li travolge, però contemporaneamente è ancora abitata da volti di dei. Quindi Leonardo, pure nella sua tarda età, quando disegna questa composizione abbastanza incredibile che viene da Windsor, comunque tiene insieme i mondi, no? E poi si va avanti con le Wunderkammer, con l'intento naturalistico, che però è sempre nel Cinquecento, come dire, non è ancora la natura completamente oggettivata, è sempre una natura che ha qualcosa di magico dentro di sé. E si finisce con gli Arcimboldo, con la giocosità misteriosa e un po' mistica di Arcimboldo, con questo Caravaggio che è un bacco malato, quindi un bacco che non sta tanto bene, questa tradizione antica che si scontra col moderno, e poi con una stanza finale in cui la tecnica consente di animare gli oggetti, cioè consente di dare agli oggetti la qualità specifica della natura, che è il movimento. E sono degli automi d'oro e dorati che arrivano da tutta Europa e sono seicenteschi, sono fantastici. Quindi è una mostra che ha davvero tante sfaccettature, che merita così un'attenzione particolare, che tocca sia la dimensione fantastica, che la dimensione scientifica, la dimensione del gioco, dell'ironia e anche della paura.
0: Stia con noi ancora un istante perché mi piacerebbe approfondire alcuni degli argomenti che lei ha messo sul tavolo,
1: Certo.
0: ma prima mi piacerebbe anche farle ascoltare in che modo si giocava con la natura nel Cinquecento, in che modo lo faceva un compositore come Josquin des Prez, grandissimo polifonista che era capace di edificare cattedrali sonore raffinatissime, ma che è passato alla storia fondamentalmente per aver scritto questa sciocchezzuola intitolata El Grillo, e gioca proprio sul piccolo animale.

0: E questo grillo che riesce a cantare a lungo, che tiene longo verso, che non si stanca mai, che occupa le nostre orecchie, è naturalmente una possibile metafora di tante cose, anche un po' osè, se vogliamo leggerle così. Stefano Baia Curioni, sì. Mi piacerebbe in questa oggettivazione dell'animale, lei parlava prima di oggettivazione della natura, in questo, no? Questo gioco di trasformazioni, rimanere con lei ancora un pochino nella vostra Camera delle Vittorie, nella sezione animare. Lei citava prima sì. Automi e Protorobot, sì. che sono sulle pagine di tutti i giornali ormai quotidianamente, ma che cosa c'è esattamente in mostra?
1: Ma diciamo la scoperta e la messa a punto, diciamo, del meccanismo di orologeria nel corso del 500 sbocca poi nel 600 nell'invenzione di animali che in diversi contesti operano dei movimenti che possono risultare inaspettati. Lì, per esempio, c'è un grande struzzo con quattro orologi sotto che, a seconda del movimento degli orologi, strabuzza gli occhi, apre le ali, alza la coda e la allarga. Quindi ci sono dei movimenti improvvisi che il domatore cerca di trattenere, ma che non riesce a fermare, che si manifestano con il cambio delle ore. Oppure c'è un cervo che è bellissimo, che viene in realtà una diana, che viene dall'ambrosiana, che serviva per bere. Sostanzialmente questo piccolo robot veniva caricato sulla tavola, si muoveva, quando si fermava davanti a un commensale bisognava che il commensale gli togliesse la testa con le corna, bevesse il vino che c'era dentro, rimetteva il vino, poi lo riavviava e qualcun altro doveva bere. Era un gioco del bere, no? Fatto con questo bellissimo oggetto dorato incredibile di una manifattura raffinatissima. E questo poi è la cosa interessante di questo 500, che è diversa da 600, cioè c'è un po' più un'unione, un sincretismo tra l'antico e il moderno. Non è ancora squadernata, come dire, cartesianamente la resistenza alla natura come oggetto, c'è ancora come un senso del mistero che diventa fantasia, diventa gioco, diventa a volte paura. E quindi la mostra, come dire, naviga attraverso queste dimensioni, per cui mantiene anche una certa leggerezza, ma poi sono dei capolavori pazzeschi. Ci sono dei quadri di questo naturalista che si chiama Di Gozzi, bolognese, che lasciano davvero con la bocca aperta. Non si capisce come possa avere la capacità di, con la tempera, realizzare dei disegni così, cioè incredibile.
0: Il fatto che lei citi un capolavoro, dei capolavori, Stefano Baia Curioni, mi fa pensare che questa mostra, come molte, forse quasi tutte le mostre che si allestiscono con un po' di sale in zucca ormai in questi anni, non si limitano ad esporre dei capolavori. Una volta bastava, sarebbe bastato, anzi bastava, tout court, c'erano delle bellezze, si andava qui, là, venivano prestate, no, quello era, le mettevo in mostra, avevo una serie di cose, sì, potevo riunirle tematicamente, più o meno, le mettevo in mostra. Oggi non basta più, non ci accontentiamo, oggi abbiamo, no? Abbiamo bisogno di raccontare, di
1: credo che
0: imparare. Ci dica.
1: Ci siano vari livelli che si sovrappongono. Poi alla fine, soprattutto i curatori qui hanno avuto la capacità di toccare quadri, ma anche piccole sculture, ma anche calchi, ma anche manufatti, ma anche coppe, ma anche mazzi di fiori di ferro. Cioè, hanno messo insieme tante, tante dimensioni dell'espressività cinquecentesca, ma tutto mantenendo un livello altissimo e avendo la capacità di creare dei dialoghi tra i diversi oggetti. Quindi, in realtà, nella mostra non ci sono singoli pezzi da guardare, ma c'è proprio un controcanto, c'è un sistema di risonanze che è bello scoprire, che desta, come dire, un po' il senso della meraviglia. Questo rimanda al compito, credo, delle istituzioni che si occupano di patrimonio, che non devono solo far ricordare delle cose, ma devono anche, come dire, un po' suscitare l'inatteso. Cioè, occorre che il rapporto con la memoria si confonda anche con la rammemorazione, cioè col venire alla luce di ciò che non si ricorda più, con delle piccole epifanie che per certi aspetti aiutano anche a ispirano, ecco. Quindi il rapporto col patrimonio può diventare fonte di ispirazione e non tanto di identità quanto magari di trasformazione. Questo sarebbe, se vogliamo, il grande la grande ambizione, no? E quindi queste mostre non sono tanto mostre che hanno a che fare con la storia dell'arte di per sé, diciamo come scienza, no? Ma sono delle mostre che sono orientate da storici dell'arte, molto bravi, però a suscitare delle domande, a suscitare delle esperienze non attese.
0: Che ausili ci sono per il visitatore? Avrete preparato un'audioguida? Ci sono dei pannelli
1: Sì,
0: esplicativi? Come si visita questa
1: sicuramente c'è
0: mostra?
1: ma la mostra si visita facilmente, è integrata con Palazzo Te, perché prima si comincia a vedere Palazzo Te, si scopre la natura nelle sale affrescate, nella parte, come dire, erotica del palazzo, in amore e psiche, poi andando avanti, e la mostra lavora intorno alla stanza dei giganti, quindi prima e dopo la stanza dei giganti. L'audioguida include gli oggetti della mostra. E ci sono poi dei materiali anche scritti, abbiamo immaginato anche un supporto per i non udenti, abbiamo immaginato dei percorsi anche dedicati a chi ha delle difficoltà cognitive. Quindi insomma, ci sono, oltre a delle visite guidate, quindi ci sono diverse aree di lavoro che stiamo frequentando, e adesso abbiamo aperto una linea di lavoro importante con l'ospedale di Mantova per dializzati, in pazienti affetti da Alzheimer, quindi lavoriamo molto osservando come il rapporto con l'arte possa anche davvero migliorare la qualità della vita.
0: Certo. Percorso per bambini nell'audioguida, lo avete?
1: Sì, c'è un percorso per bambini che è strutturato soprattutto attraverso dei materiali cartacei, che sono sia in inglese che in italiano e che sono stati preparati apposta per mettere in luce una serie di domande, di giochi, di attività dedicate ai bambini.
0: Perfetto, insomma,
1: Sì.
0: non ci sono pretesti. Cioè, chi non va a Mantova entro il 10 gennaio a vedere questa mostra, proprio si deve
1: Vabbè,
0: sentire molto in colpa.
1: Sì, o fa una scelta così, insomma,
0: Kamikaze,
1: va
0: insomma.
1: bene, tutte le scelte vanno bene.
0: Stefano Baio Curioni, direttore di Palazzo Te,
1: Grazie.
0: dunque responsabile di questo Inventare la Natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, che possiamo visitare a Mantova ancora per alcuni mesi. Mille grazie a lei per essere stato con noi, buon lavoro e buona serata. E
1: Grazie, buona serata, arrivederci.
0: noi ci ascoltiamo Le Chant des Oiseaux, il canto degli uccelli di Clément Jeanquin. Siamo ancora da quelle parti, insomma, tra la fine del 400 e l'inizio del 500, i primi decenni del 500, in cui ad esempio si poteva fare musica imitando i canti e gli effetti, le risonanze ornitologiche.

0: Ma che meraviglia questa esecuzione dell'ensemble Clément Jeanquin de Le Chant des Oiseaux di Jeanquin. Avete sentito le parole che raccontavano di quest'alba che arriva? Amanti, attenzione, si sentono gli uccelli, il sole si sta levando, dunque vi dovete separare se vi eravate nascosti nel corso della notte. Questo era l'alba per il Rinascimento, un brano che bisognerebbe ascoltare, non so, almeno una volta al mese, perché mi sembra che faccia bene alle orecchie, al cuore e al cervello. Certo, ci ha tenuto compagnia fino alle 22 e quasi 31 minuti in questo istante qui a Radio 3 Suite, quando vogliamo raccontarvi di un'altra mostra che si è aperta a Milano, alle Gallerie d'Italia, e si può visitare fino al prossimo 7 febbraio e si intitola Libere, punto esclamativo, 1946-2026, Le conquiste delle donne. È una mostra fotografica che racconta, come potete immaginare, le battaglie e le trasformazioni culturali che hanno segnato il cammino verso l'emancipazione femminile, ed è stata curata da Renata Ferri, che abbiamo con noi al telefono. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere con noi. Sono, credo, una cinquantina di foto quelle che avete allineato per raccontare questi 80 anni di storia.
1: Sì, sono 50 immagini, ma in realtà è una mostra che parla più lingue, perché c'è la fotografia sociale, la fotografia d'archivio, che viene dall'archivio di Publifoto, acquisito da Intesa San Paolo ormai 10 anni fa, un grande fondo di 7 milioni di immagini, quindi un archivio vero della storia d'Italia. C'è dentro questa composizione, questo allineamento, come l'ha chiamato lei, c'è Gianni Berengo Gardin, l'ultimo, cioè, l'occhio del secolo italiano, certo, l'ultimo grande fotografo di strada, come si dice, o fotografo sociale. C'è Paola Agosti, un'altra grande storica fotografa del femminismo, che ha documentato proprio quella stagione. Quindi è una mostra che parla la stessa lingua per quanto riguarda le immagini appese ai muri, che sono, come diceva, 50. C'è poi un'opera di Marcella Campagnano, una straordinaria artista che dal 74 all'80 ha fatto questo lavoro, viene chiamato stage photography, cioè la fotografia allestita, messa in scena, in cui fotografava le sue amiche, le compagne del suo collettivo, vestite con i ruoli delle donne. Questa mostra parte dal voto alle donne, dal suffragio universale, e diciamo ci accompagna, come dice il titolo, nelle conquiste. Poi le conquiste vere delle donne sono state il lavoro, l'uscita di casa, l'istruzione, occupare lo spazio pubblico, questo è stato. E quindi ho cercato di raccontare questa presa dello spazio, questi corpi che escono dalla casa, dall'intimità, insomma, dall'essere confinati invece alla conquista del mondo, del fuori, che passa attraverso, soprattutto per l'esperienza che ho fatto scavando negli archivi, che passa attraverso moltissimo, attraverso il lavoro. Certo. Ma oltre a questo, questa mostra mette in scena anche una timeline, possiamo chiamarla anche in italiano cronologia.
0: Grazie.
1: Che la collega Valeria Palumbo, che è una storica giornalista, ha raccontato dal 46 80 blocchetti di testo che proprio abbiamo allestito in parete, che raccontano le conquiste anche le

0: legislative, perché le conquiste passano da quello,
1: Certo.
0: non è che solo chiacchiere. Le
1: Certo.
0: leggi che sono cambiate, come sappiamo, appunto il famoso reato contro la violenza sessuale che diventa da morale alla violenza, poi adesso il DDL Bongiorno, molto controverso sul consenso, quindi tutte piccole conquiste e anche legislative, proprio l'ingresso delle donne in alcune professioni, magistratura, polizia. Quindi Valeria Palumbo ricostruisce tutte queste tappe insieme anche a degli eventi, appuntamenti importanti con la storia, appunto la letteratura, il cinema che ci ha cambiato, no? Che poi
1: Certo.
0: gli stereotipi cambiano anche identificandosi nelle eroine, nei personaggi vincenti. Quindi è veramente un viaggio, diciamo, che dura 80 anni, quindi quasi un secolo. E poi, e concludo. Questa mostra parla un'ennesima altra lingua che è la contemporaneità, cioè la fotografia è cambiata, la fotografia dal bianco e nero è passata al colore, dalla pellicola è diventata di pixel, ma è cambiato anche il modo di fare fotografia, non c'è più il fotografo di strada, siamo tutti fotografi di strada con i nostri smartphone. Quindi la fotografia è diventata sempre più una fotografia di ricerca artistica, di introspezione, di investigazione delle questioni esistenziali profonde. E quindi in mostra c'è anche una stanza dove dentro ci sono sette piccoli film, chiamiamoli. È una videoinstallazione con sette artiste contemporanee, che ognuna in 3 minuti di videoinstallazione fatta o da immagini fotografiche o da video, raccontano degli aspetti della vita delle donne o di loro stesse. Quindi è una mostra piccola, ma con molte voci che fanno una piccola polifonia, diciamo.
1: Certo, ma immagino, Renata Ferri, che sia stato molto complicato selezionare 50 foto partendo dall'archivio gigantesco che lei ci citava. Mi chiedevo qual è la prima che lei ha scelto, in che modo ha voluto raccontare il 1946, che cosa si vede nella prima foto della mostra?
0: Allora, primo, selezionare è sempre un'operazione chirurgica dolorosissima. Come ha detto lei, tirarne fuori 50 è stato veramente difficile perché ci sarebbe da fare una storia meravigliosa, enorme, veramente gigantesca. C'è talmente tanto materiale. La prima foto in realtà sono stata molto didascalica perché la storia ha bisogno diciamo, di essere raccontata con delle date precise. Quindi la prima immagine sono le donne che vanno al voto, il primo voto delle donne che è il marzo del 46. Non è considerato il vero suffragio perché sono delle amministrative, quindi è un voto parziale, il grande voto con cui normalmente identifichiamo il suffragio universale è quello del 2 giugno che
1: Certo.
0: unisce le elezioni al referendum Monarchia Repubblica dove andarono 13 milioni di donne, cioè più degli uomini, ci fu un'affluenza delle donne che non avevano mai votato del 89%, quindi una roba altissima. Pensiamo adesso quando contiamo quei dati, quegli exit poll e siamo sempre angosciati da raggiungere, no? Quindi pensiamo a che entusiasmo c'era, no? In questa opportunità di partecipare, di dire la loro, di fare qualcosa, cioè di essere parte attiva, quello è stato poi il suffragio. Però la prima immagine sono queste donne un po' impaurite, con questi volti profondamente scavati, scuri, è un'immagine anche un po', se vogliamo, di povertà, di un'Italia difficile che è appena uscita dalla guerra e sono lì sulla soglia di un seggio con le forze dell'ordine che controllano e stanno lì con il loro foglietto in mano che devono entrare, ma incerte perché non sanno nemmeno cosa fare.
1: Certo.
0: Ed è appunto la prima immagine, marzo 1946.
1: Senta, Renata Ferri, provo a stimolare la nostra conversazione anche grazie a quello che si può recuperare nella discoteca Rai, che è ricchissima. Senta ad esempio questa canzone intonata dal canzoniere femminista di Padova, che cosa racconta?

0: Era dunque il canzoniere femminista di Padova in questo Il Divorzio. Renata Ferri, in che modo ha illustrato il divorzio nelle fotografie esposte in Libere 1946-2026, Le conquiste delle donne, questo è il titolo della mostra che si è aperta a Milano alle Gallerie d'Italia?
1: Il divorzio è illustrato attraverso, diciamo che le grandi manifestazioni delle donne prima dell'ondata femminista, poi che diciamo coinvolgerà il 77 con tutto quello che c'è intorno, cominciano proprio negli anni 70, alla fine degli anni 60. Infatti la prima immagine che vediamo è un dittico, cioè sono due foto di fuori Piazza Castello a Milano, di queste signore, non proletarie, operai, ma proprio le signore della borghesia milanese, non ricche, diciamo il ceto medio, che nel 1969 scendono in strada con i cartelli che invocano una legge per il divorzio. Ed è curioso perché lo scenario è una Milano invernale, hanno dei cappottini, anche dei colli di pellicetta, i cappelli, sono vestite bene, hanno le gonne, il tacchetto, eccetera. Quindi un'iconografia completamente diversa da quello che vediamo pochi metri dopo sulle nostre pareti, e che sarà il movimento femminista che sarà molto arrabbiato, urlano, le donne gridano perché la rabbia esce, perché hanno preso consapevolezza. Invece queste prime manifestazioni, io ho messo in mostra questa immagine perché la trovo bellissima, perché ancora non urlano, cioè c'è un po' di timidezza, ma c'è nei cartelli, si legge la convinzione e l'urgenza. Il divorzio, come dice anche la canzone del canzoniere di Padova, è anche la conquista, no? Come il denaro. Prima la strofa diceva: soldi tuoi non hai, non ti han pagato mai,
0: Esatto.
1: se ti pagheranno tu ti potrai conquistare, che poi è quello il
0: Certo.
1: percorso, un'indipendenza che ti permetterà di scegliere con chi stare, quanto stare, eccetera, quello che oggi diamo per scontato. E come diceva Emma Bonino, recentemente scomparsa, con cui abbiamo fatto tante cose nel corso della vita professionale, i diritti, anche se sembrano acquisiti, non dobbiamo mai darli per scontati. Quindi, e lo vediamo continuamente, come avevo accennato prima. Quindi queste donne stanno invocando una battaglia sacrosanta, che poi sappiamo il referendum riuscirà nel 74, poi ci saranno le battaglie per l'aborto, e arriveremo poi a tutto il decennio degli anni 70 di grandi battaglie e anche grandi conquiste.
0: Certo.
1: E poi la mostra continua, ci accompagna negli anni Ottanta, nell'esuberanza anche della moda, anche nell'esaltazione degli stereotipi, perché non ci siamo liberate allora a tutt'altro, anzi, e oggi siamo ancora di più a rischio, ovviamente, con la manipolazione, intelligenza artificiale, con tutto quello che comporta. Quindi noi arriviamo all'oggi con l'ultima immagine, visto che mi ha chiesto la prima, l'ultima immagine, un'immagine, se vogliamo, molto semplice, che sono però le grandi manifestazioni del febbraio scorso contro il decreto legge Buongiorno, che mette in discussione e cambia, trasforma la legge sulla violenza
0: Certo.
1: sessuale, appunto la famosa controversa questione del consenso. Quindi le donne scendono in piazza, grandi manifestazioni, e il 26 si chiude con questa immagine. E poi, come le dicevo, ci sono altri linguaggi che hanno arricchito. Io posso dire ancora una cosa, se abbiamo il
0: Ma
1: tempo.
0: certo.
1: Quest'anno sono 200 anni dalla nascita della fotografia, e diciamo celebrarla anche con questa valorizzazione degli archivi, io credo che sia molto importante, perché gli archivi sono tantissimi, molti sono abbandonati. Noi, come la gente, non lo sa, ma noi abbiamo un patrimonio iconografico straordinario, e che non viene conservato adeguatamente. Quindi il rischio di perdere questa memoria è altissimo nella dispersione di archivi piccoli, dei comuni, privati, eccetera. Quindi valorizzare anche un'impresa, Publiforum è un grande archivio, ma dare proprio visibilità agli archivi è proprio, vuol dire proteggere la nostra memoria in un momento in cui noi produciamo 5 miliardi di immagini al giorno, cioè 62.000 al secondo, che produciamo e mettiamo in rete. Quindi noi abbiamo una memoria ormai parcellizzata in pixel. E
0: Sì, così. È
1: l'intelligenza artificiale ci ha già corrotto l'immaginario, no? Nel
0: vero.
1: senso che inventandolo è già corrotto, è già ingannevole. Quegli archivi è l'album della nostra vita.
0: Certo. Sento,
1: Quindi.
0: saremo sicuramente in tanti ad approfittare di questo suo allestimento a Milano, alle Gallerie d'Italia, fino al prossimo 7 febbraio, ma chi non ce la facesse, le troverà poi organizzate nell'archivio Publifoto, le 50 immagini che lei ha scelto?
1: Assolutamente, l'archivio Publifoto è fantastico perché per parole chiave si può trovare di tutto, si trova molto di più, si trova tutto quello che non ho potuto portare in mostra, quindi assolutamente sì, è un archivio fruibile, pubblico, si può anche andare a visitarlo, è tutto conservato molto bene, ha una temperatura insomma, un po' polare perché altrimenti si deteriorano le lastre e tutte
0: Vabbè.
1: insomma, le soluzioni. Ma sì, quello è uno, poi ce ne sono molti altri, però di questo è sicuramente un archivio importante, quindi
0: Bene.
1: insomma, vale la pena anche seguirlo perché le mostre che vengono da quell'archivio sono molte, ci sono tanti progetti e credo tanti altri ce ne saranno. E poi fino al 7 febbraio a Gallerie d'Italia c'è questo progetto molto
0: Ma
1: importante,
0: certo, no,
1: insomma,
0: questo
1: che
0: in seconda
1: parla di
0: battuta, se
1: noi.
0: proprio uno non ce la facesse, ecco, diciamo, in subordine c'è l'archivio per
1: Un
0: recuperare, per
1: subordine, sì.
0: studiare a casa, mettiamola così. Renata Ferri, grazie
1: Esatto.
0: mille per essere stata con noi, è stato un gran piacere parlare con lei. Buonasera. E
1: Grazie a voi, buonanotte.
0: abbiamo ancora il canzoniere femminista di Padova che continua con il suo racconto e le sue canzoni di protesta.

0: Siamo Stufe, il canzoniere femminista di Padova. Sono le 22:51 minuti in questo istante e quindi addirittura con un filo di anticipo, il che ci rende felici perché abbiamo più tempo per chiacchierare. Vi vogliamo presentare la nuova rubrica del venerdì, il padellone del venerdì. Si chiama proprio in questo modo, è un po' ironico naturalmente, ma è anche tecnico perché è un percorso negli archivi della RAI a partire da registrazioni musicali degli anni 50 che sono conservati proprio sui cosiddetti padelloni. Allora, per capire che cosa sono i padelloni, mi ha raggiunto in studio la mia collega Marianna Gallerano. Ben trovata, Marianna.
1: Buonasera Nicola, ben trovato.
0: Grande ricercatrice di archivi radiotelevisivi e grande esperta di padelloni. Ma cosa sono sti padelloni?
1: Il nome è un po' buffo, ma è in gergo tecnico quello che viene usato per chiamare i dischi, grandi dischi da 40 centimetri e mezzo, quindi molto diversi dai 33 di casa a cui siamo abituati, che venivano utilizzati nella radiofonia già dagli anni 30 e in RAI in particolare negli anni 40 e 50 per registrare quello che serviva a conservare per rimetterlo in onda. Quindi troviamo su questi padelloni cosiddetti delle registrazioni di concerti, di spettacoli, di radiodrammi, insomma di quello che si pensava potesse tornare utile in futuro.
0: E dove sono conservati fisicamente questi padelloni?
1: Guarda, è buffo perché fisicamente sono proprio dall'altro lato di dove siamo noi, sempre nel palazzo di Via Asiago, nell'audioteca centrale che si occupa della digitalizzazione di CD, di vinili, di nastri e anche di questi dischi un po' speciali che sono in alluminio rivestito di uno leggerissimo strato di lacca e che quindi è anche molto fragile, richiede un'attenzione molto particolare e per la digitalizzazione si utilizzano dei giradischi che comunque si muovono a 33 giri e un terzo e però hanno dei braccini un pochino più lunghi per consentire la messa in posizione del padellone, appunto.
0: Quindi il padellone esisteva nell'epoca in cui erano già disponibili i 33 giri, i long play per uso casalingo. I padelloni invece avevano questa tecnologia che era utilizzata dalla radiofonia sostanzialmente.
1: Esattamente, no? Erano i cosiddetti transcription discs, cioè servivano per l'incisione diretta e c'erano delle testine specifiche che incidevano questo sottilissimo strato in modo che all'epoca era conservato molto durevole, era considerato, scusa, molto durevole nel tempo. Rispetto ai nastri che già cominciavano ad essere utilizzati in ambito radiofonico, ma non per la conservazione, perché si credeva che lo spessore del nastro non fosse solido abbastanza da fungere da matrice per il futuro.
0: Vero, peraltro, che i nastri spesso si sono rovinati, si appiccicano, ci sono queste difficoltà poi quando si cercano di recuperare i nastri.
1: Assolutamente sì, ma è vero anche che i cari padelloni, la lacca così sottile nel tempo ha potuto subire dei danni, quindi non sempre si riesce a recuperare tutto il recuperabile, ma con le tecnologie di oggi riusciamo non solo a digitalizzare al meglio della qualità possibile, ma anche a ricostruire quello che si è perduto. Questo è molto prezioso.
0: Ma dacci un'idea, quanti padelloni ci sono qua sotto?
1: Ci credi? 20.000 e più? Allora, abbiamo sicuramente un 10.000 padelloni censiti e catalogati e ordinati alla perfezione e ancora tantissimo lavoro c'è da fare perché, come sai, non si parla mai di un solo archivio ma di tanti archivi e più si scava e più si può approfondire e scoprire del materiale ed è un po' quello per cui abbiamo pensato di fare una rubrica d'archivio che non sia decisa prima sui contenuti per poi andare a cercare che cosa abbiamo in archivio, ma rovescio, che lasci che sia l'archivio a raccontarci che cosa ha. E quindi di qui un percorso che parte da uno di questi padelloni per poi approfondire delle figure musicali magari anche meno note nella contemporaneità.
0: Ma è avviato un processo di archiviazione di quelli che ancora sono misteriosi?
1: Assolutamente sì, è in corso.
0: Tu devi andare a fare questo lavoro, no?
1: Per fortuna
0: finiamo
1: no.
0: Prima se vuoi, devi correre, no?
1: Per fortuna ci sono gli eccellenti archivisti di Radio Rai che si occupano di questo. E così come in realtà nell'ambito del progetto ovviamente è previsto non solo la messa in onda qui all'interno di Radio 3 Suite per la prima volta direttamente dal padellone e non dalle copie avvenute poi negli anni 70 ma anche il restauro dei file che arrivano da supporti più danneggiati per una conservazione futura all'interno dell'infrastruttura curata dalle Teche Rai per la catalogazione e l'archiviazione nel tempo.
0: Meno male, questo già mi confondo conforta, mi conforta. Ma ci sono ancora le macchine per incidere i padelloni? Tu le hai viste? C'è qualcosa?
1: Non ho avuto modo di vederle. Non
0: potremmo
1: so
0: chiedere che facciano un padellone di te che spieghi cosa sono i padelloni, che sarebbe meraviglioso, diciamo.
1: Sarebbe terribile la conservazione.
0: Un cortocircuito fantastico. Senti, Mariana Gallerano, hai pensato di organizzare questo spazio del venerdì in una serie di cicli, no? Che si succederanno nel tempo e che sono tematici. So che quelli futuri sono misteriosi o comunque non so se li vuoi rivelare, ma il primo invece sai già come è fatto, quello che comincia stasera.
1: Allora, stasera comincia con una prima serie che è dedicata a delle figure femminili, non per una questione di ghettizzazione delle donne all'interno del panorama musicale dell'epoca, ma perché è un'occasione per scoprire delle figure di cui per una serie di motivi si è parlato sempre meno o che sono state poi anche fatte ascoltare meno. E in particolare stasera cominciamo da Carmen Bulgarelli Campori, che è una vera e propria pioniera della direzione d'orchestra. Questo è come la chiamavano nelle cronache dell'epoca, perché tu immagina l'Italia degli anni 50 e l'Istituto Luce che fa un servizio della settimana Incom, cioè la settimana Incom fa un servizio conservato all'Istituto Luce, e, in cui viene detto: sa anche fare il bucato, stare in cucina a stirare, all'occorrenza sa ricevere in giardino parenti ed amici all'ora del tè. Si chiama Carmen Bulgarelli Campori e nacque per la musica. Oggi in Italia è l'unica direttrice d'orchestra. Questo è quello che dice
0: il paese del quale stavamo parlando con Renata Ferri un istante fa, no? Quello illustrato nella mostra milanese sulle conquiste delle donne. E su questo certo si è rimasti indietro a lungo, e ancora oggi insomma il percorso non è banale.
1: E quindi sembrava doveroso cominciare da un podio al femminile. E tra l'altro sono registrazioni molto particolari quelle che ascolteremo stasera. Un pochino è un tipo di ascolto a cui siamo meno abituati, perché rispetto alle incisioni di oggi ovviamente i mezzi degli anni 50 che incidevano su padellone avevano delle frequenze limitate, quindi è un ascolto un pochino diverso, ma che sicuramente vale la pena, perché sono le uniche testimonianze sonore delle artiste, che poi insomma Carmen Campori è morta nel 1965, quindi o così o nulla.
0: Come certo. Morta giovane, peraltro, dopo una carriera sfavillante, aveva diretto più di 500 concerti, leggeva, viaggiato in tutto il mondo. Immagino le difficoltà estreme naturalmente nel acquisire una credibilità, perché naturalmente il ruolo del direttore o della direttrice è un ruolo percepito come una funzione di potere, e quindi è più complicato, insomma, no? Non è una questione di professionalità, è una questione di status psicologico oltre che sociale.
1: Fu aiutata comunque un pochino sia a livello di stampa soprattutto dal fatto di provenire da una famiglia aristocratica e dall'aver sposato un marchese, quindi lei nei titoli era Carmen Campori, il cognome del marito, e questo un pochino a livello di percezione, come dovesse essere necessario giustificare
0: certo.
1: Una presenza femminile sul podio, pensa un po' che...
0: Certo.
1: E poi comunque lei iniziò come cantante, ebbe una carriera veramente brillante, interrotta poi quella da cantante per una tonsillite, e proseguita poi nella composizione, nella direzione d'orchestra. Fu veramente tra le prime donne a livello mondiale ad avere un successo in ambiente internazionale.
0: Senti, un ulteriore aspetto di strepitoso interesse della tua ricerca è che, oltre a ritrovare una direttrice d'orchestra e queste registrazioni storiche, troviamo anche dei brani dei quali probabilmente tutti noi all'ascolto ignoravamo l'esistenza o che ci siamo dimenticati, e che non sono delle chicche scelte all'interno della sua produzione, sono quello che è rimasto, il che ci fa presumere che facesse parte della sua quotidianità o insomma comunque di quello che aveva senso, si era pensato di conservare, quindi come una punta di diamante, diciamo.
1: Proprio così, è interessante per questo il discorso con cui iniziavo sul lasciare che sia l'archivio a raccontare le sue storie. Significa non soltanto scoprire la meraviglia di grandi direttori, poi anche molto celebri, che andremo ascoltando nel corso delle settimane di Radio 3 Suite, ma imbattersi in un repertorio poco battuto e ascoltarlo per la prima volta, perché non si è ascoltato altrimenti, non è stato inciso, si tratta sempre di registrazioni inedite, queste che abbiamo noi in Rai, sono dal vivo in ambiente Rai. E
0: delle vere chicche, insomma. Mi aiuti a fare una rapida ricognizione sui tre brani che tu ci hai portato in questa prima puntata, un brano di Franco Margola e poi un Boccherini arrangiato da Guido Guerrini e poi un più consueto concerto per violino di Mozart. Su quello forse in qualche modo me la posso cavare, ma sui primi sei tu che sai tutto.
1: Ma è tutto un parolone. Allora, la prima registrazione che abbiamo di Carmen Campori in Rai è del 30 maggio del 56 ed è in questo brano di Franco Margola che fa parte di quei brani che dicevi giustamente che nessuno di noi aveva nemmeno contezza dell'esistenza e, è una fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte, pensa tu. E Margola era un compositore bresciano nato nel 1908, magari qualcuno degli ascoltatori e degli studenti di musica ha avuto modo di imbattersi nella sua manualistica per lo studio dell'armonia e questa fantasia su tema amarico è un unico movimento con un allegro vivo che si alterna dei brevi adagi e il titolo è ispirato all'Etiopia per quello amarico e che da lì arriva un po' la suggestione direi un
0: esotica,
1: pochino esotica sì, esattamente del tema principale. E poi invece cambiamo supporto, cioè partiamo dal padellone di oggi che è Margola e continuiamo ad approfondire la figura di Carmen Campori direttrice e andando avanti nel tempo e arrivando al 1960 con due registrazioni che sono ad nastro magnetico, sentirete la differenza a livello di suono, perché il nastro era più fragile già allora, ma consente la registrazione di molte più frequenze del disco.
0: Certo. E, nastri peraltro ne abbiamo parecchi, sono 400.000 vedo qua sugli
1: appunti. Sì, e sono stime.
0: Sono stime.
1: E sono stime.
0: Magari pessimistiche.
1: E quindi in questo concerto che si tenne a Roma il 5 aprile del 60 con l'orchestra di Roma della Rai e il violinista statunitense Michael Rabin, lei diresse di Luigi Boccherini l'arrangiamento per orchestra di Guido Guerrini del quintettino in re maggiore opera 40, che è detto imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. Quindi quintettino di padre Basilio, un nome un po' strano perché insomma chi è questo padre Basilio, era effettivamente una figura esistente, cioè Miguel Garcia, un frate virtuoso della chitarra che Boccherini ebbe modo di ascoltare a Madrid nel 1788 e che lo colpì moltissimo di lì la composizione. E Guerrini, l'arrangiatore, tra l'altro è uno dei compositori contemporanei a Carmen Bulgarelli Campori che lei apprezzava di più, quindi
0: pensa,
1: è una scelta sicuramente motivata.
0: Certo.
1: E poi Mozart, che non ha bisogno di grandi introduzioni.
0: Il concerto in re maggiore, il K218. Sarà interessante però ascoltare il modo in cui suonano Mozart nel 1960, perché insomma è un'epoca pre-filologia, certamente non applicata al classicismo. Probabilmente suoneranno anche con una eredità romantica, perché all'epoca era ancora tutto un po' grondante, no? E carico, e pieno. Tu che hai ascoltato, che impressione ti sei fatta?
1: Si sente che è molto lontano, non soltanto per quello che dicevamo prima della grana del suono, ma proprio per l'approccio alla partitura. È un atteggiamento che oggi, se lo sentissimo in una sala da concerto, diremmo: oh mio Dio, cosa stanno suonando? Però che lo rende ancora più interessante proprio perché la consapevolezza di quella che era la prassi esecutiva passata aiuta moltissimo anche a contestualizzare la prassi esecutiva di oggi.
0: Certo. E ad apprezzarla nel caso uno preferisca, ma su questo siamo per fortuna tutti liberi. Marianna Gallerano, mille grazie per essere stata qui con noi a presentare la prima puntata del Padellone del Venerdì e dunque buon lavoro con le successive puntate a frugare tra tutti i tuoi padelloni, nastri, archivi e archivisti. Grazie ancora e buona serata.
1: Grazie.
0: E noi andiamo dunque ad ascoltare subito la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola. Sono strumentisti dell'Orchestra Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori in questa registrazione del 30 maggio 1956.

Era la fantasia su tema amarico per orchestra d'archi, due trombe in si bemolle e pianoforte di Franco Margola, che abbiamo ascoltato da strumentisti dell'orchestra Alessandro Scarlatti della RAI di Napoli, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, la direttrice alla quale è dedicato il Padellone del Venerdì. Questo è il nome della nostra nuova rubrica di questa sera. Una registrazione storica, come avete sentito, il 30 maggio 1956 veniva fissata su questo supporto del quale ci stava parlando un istante fa Marianna Gallerano, uno dei supporti che ha potuto recuperare grazie alla collaborazione dell'Audioteca RAI per la nostra messa in onda di questo venerdì. Il prossimo brano, che proviene, come vi si diceva, invece da un nastro magnetico, un quarto di pollice, quindi siamo andati un pochino più avanti nel tempo, ma soprattutto nella possibilità acustica di riprodurre delle frequenze, un po' più ricco il suono, è questo brano di Boccherini, ma trascritto, orchestrato da Guido Guerrini. Il titolo è Quintettino in Re maggiore, opera 40, numero 2, con una precisazione: era stato scritto da Boccherini imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio. È quel periodo in cui Boccherini sta servendo Don Luis di Borbone, siamo nella seconda parte del Settecento, dunque la Spagna entra prepotentemente tra i suoi modelli di ispirazione. Non sappiamo perché non sia conservato integralmente il quintettino, sui nastri è riportato soltanto il primo movimento, che è una pastorale, seguito poi per l'appunto dal fandango conclusivo. Provengono da un concerto che strumentisti dell'orchestra di Roma, della RAI, diretti da Carmen Bulgarelli Campori, eseguirono il 5 aprile 1960.

Era il quintettino in re maggiore opera 40 numero 2 imitando il fandango che suona sulla chitarra il padre Basilio di Luigi Boccherini in questa trascrizione per orchestra di Guido Guerrini che abbiamo ascoltato da una registrazione del 5 aprile 1960. Suonava l'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli Campori, la nostra protagonista dei Padelloni del venerdì di questa sera, che sentiremo ora nello stesso concerto insieme al solista Michael Rabin nel concerto in re maggiore per violino orchestra K218 di Mozart, che è articolato nei movimenti allegro, andante cantabile, rondò, andante grazioso, un altro ritrovamento dunque delle nostre teche. Torniamo al 5 aprile 1960.

Era il concerto per violino in re maggiore di Mozart K218 che abbiamo ascoltato da Michael Rabin insieme all'orchestra di Roma della RAI diretta da Carmen Bulgarelli Campori in una registrazione storica del 5 aprile 1960, che chiude la nostra rubrica, la nostra nuova rubrica, i padelloni del venerdì, che questa sera Mariana Gallerano ci ha presentato prima e che ha curato personalmente, e terrà compagnia agli ascoltatori di Radio Suite nelle prossime settimane con questo primo ciclo dedicato a donne protagoniste nella musica del Novecento, interpreti e compositrici, oltre alla direttrice che abbiamo ascoltato ora e che ci ha portato fino agli ultimi istanti, gli ultimi minuti di questa ricca puntata di Radio 3 Suite, occupata in parte nella prima sezione con il nostro cartellone che abbiamo trasmesso in diretta dalla Filarmonia di Berlino con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko. È stato veramente un godimento il primo concerto di Brahms eseguito da Víkingur Ólafsson e poi Also sprach Zarathustra di Richard Strauss. Grazie a tutti per i messaggi che sono arrivati, continuano ad arrivare al nostro 335-5634-296. Ma intanto sfilano, come sentite, le note della nostra sigla conclusiva, a ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano per l'appunto, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, e che è curato da Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Simone D'Arrigo, che è ancora là in questo momento, e Giulio Salvatelli. In regia c'è Giorgio Spolverini. Nicola Campogrande ha condotto con grande gioia e piacere per l'intera settimana. Adesso tornerò a fare un po' il compositore, ma prometto di rientrare a godere di qualche altra settimana di conduzione nel corso dei prossimi mesi. Dunque vi saluto, grazie ancora per essere stati con noi e vi auguro la buonanotte.

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todos.

Capitolo 13. Come gli amici di Danny vennero in aiuto di una povera signora in strettezze. La signora Teresina Cortés e i suoi 8 figli e la sua vecchia genitrice vivevano in una graziosa baracca sull'orlo della ravina profonda che limita a mezzogiorno il Pian della Tortilla. Teresina era una piacente incarnazione di donna matura e non aveva in vero che 30 anni. Sua madre, relitto sdentato e risecchito della generazione precedente, ne aveva 50. A tutti era da un pezzo passato di mente che si chiamava Angelica. Durante la settimana le magre dita di questa vecchia sbrigavano svelte e non poco lavoro, poiché a lei toccava nutrire, pulire, vestire, far ruzzare e mettere a letto i primi 7 degli 8 marmocchi. Teresina era tutta presa dalle cure dell'8° e da certi preparativi per il 9°. Ogni domenica, però, la vieja, ammantata di nero raso più antico che lei stessa e con in capo un imperituro a fare di nera paglia dal quale pendevano 2 grosse ciliegie di stucco smaltato, mandava al diavolo i doveri casalinghi e si recava, piena di decisione, in chiesa, dove sedeva impassibile, come i santi stessi nelle nicchie. Una volta al mese, inoltre, andava di pomeriggio a confessarsi. Sarebbe stato interessante sapere di quali peccati si confessasse e in quali ore della giornata codesti peccati commettesse, poiché in casa di Teresina creature di tutti gli stadi dell'evoluzione animale richiedevano assistenza di minuto in minuto. Nessuna meraviglia che la vieja avesse un'anima di pietra difesa da nervi d'acciaio. Ogni altra specie d'anima le sarebbe uscita dal corpo ruggendo via per il cielo come un razzo. Teresina, quanto all'anima, era una donna mite e perplessa. Il corpo suo era un perfetto apparecchio per la distillazione dei bambini. Il primo figlio, concepito a 14 anni, era stata una sorpresa per lei. E una sorpresa tale che la portò a lasciarlo avviluppato in un giornale su una pista di danze per il beneficio del guardiano notturno. Questo è un segreto. Ancora adesso Teresina potrebbe avere delle seccature se si venisse a saperlo. Quando ebbe 16 anni, fu tolta in moglie dal signor Alfred Cortés, che le diede il proprio nome e gettò le fondamenta della di lei famiglia nelle persone di Alfredo ed Ernie. Il signor Cortés le diede con piacere il proprio nome. Era del resto un nome d'uso temporaneo. Egli si chiamava Guglielmo prima di venire a Monterey e Guglielmo tornò presto a chiamarsi poiché, nata Ernie, lasciò per sempre la città di Teresina. La regolarità con la quale diventava madre era argomento di stupore per Teresina stessa. Le capitava alle volte di non riuscire a spiegarsi chi poteva essere il padre del figliolo in pendenza. Arrivò a credere che forse il contributo dell'uomo non era del tutto necessario. Un anno, infatti, concepì lo stesso, pur dopo un mese e più che si trovava in quarantena.

0: quarantena per difterite. Quando ad ogni modo una questione diventava troppo complicata per la sua mente, essa andava a deporla in grembo alla Madre di Dio, che aveva tanta più esperienza, tanto più interesse e tanto più tempo di lei per cose del genere. Teresina si confessava con frequenza ed era la disperazione di padre Ramon. Egli vedeva che mentre le sue ginocchia, le sue mani e le sue labbra facevano penitenza per un vecchio peccato, i suoi occhi pudichi e provocanti, mandando lampi di sotto alle lunghe ciglia abbassate, gettavano le fondamenta d'un peccato nuovo. Nel tempo che ho impiegato a raccontare tutto questo, ecco intanto venuto alla luce il nono figlio di Teresina. Essa si trovava dunque disimpegnata per il momento. La vieja prese in forza un altro pupillo. Alfredo passò a frequentare la terza. Ernie passò a frequentare la seconda e Pancito andò a scuola per la prima volta. In California era a quell'epoca venuta la moda delle madrine scolastiche che visitavano le scuole e interrogavano i bambini sui particolari più intimi della loro vita domestica. Alfredo subì questo interrogatorio già quando frequentava la prima. Poiché aveva un aspetto troppo sparuto, fu chiamato in direzione. La madrina visitatrice, esperta di psicologia infantile, gli chiese benevolmente: «Hai abbastanza da mangiare a casa, Freddy?» «Sicuro», Alfredo rispose. «Bene», disse la madrina. «Raccontami che hai mangiato a colazione». «Tortiglie e fagioli», Alfredo rispose. La madrina si voltò verso il direttore scuotendo il capo. Tornò poi all'infante. «E che cosa ti aspetta a casa per desinare?»
1: «Non sono aspettata a casa», rispose Alfredo.
0: «Come?» la madrina esclamò. «Non mangi a mezzogiorno?»
1: «Sicuro che mangio», Alfredo disse. «Ho con me una tortiglia con dentro i fagioli».
0: Sgomento ora trasparì dagli occhi della madrina, ma essa seppe dominarsi.
1: «E che cosa mangerai stasera per cena?» domandò.
0: «Fagioli e tortiglie», Alfredo rispose. Qui la madrina si dimenticò della psicologia.
1: «Tu vuoi darmi a intendere?» gridò. «Che mangi soltanto tortiglie e fagioli?»
0: Alfredo era attonito.
1: «Gesù Cristo», disse, «che potrei mangiare di più?»
0: A tempo debito, il medico della scuola ascoltò il rapporto dell'inorridita madrina. E un giorno egli scese dall'automobile dinanzi alla casa di Teresina per un sopralluogo. Mentre attraversava il cortile, gli giunse dalla casa una demoniaca sinfonia d'urla animali. Si affacciò sulla soglia della cucina ed ecco, vide la vieja andare al focolare, tuffare un cucchiaione di legno nella pentola e disseminare fagioli lessi sull'impiantito. La sinfonia allora cessò di colpo. Creature strasciconi, carponi e in piedi andarono in silenziosa alacrità da un fagiolo all'altro, sostando solo per mangiare. La vieja tornò alla sua sedia per qualche minuto di pace. Sotto il letto, sotto i mobili e sotto il focolare stesso si cacciavano i bambini, cercando i fagioli come piccoli scarafaggi. Il medico della scuola, stimolato nell'interesse scientifico, si trattenne un paio d'ore. Se ne andò scuotendo il capo. Il capo scosse da persona incredula tutto il tempo che fece il suo rapporto. «Li ho esaminati punto per punto», disse. «Denti, pelle, sangue, scheletro, occhi. E li ho messi alla prova in ogni funzione, signori. Essi vivono di un genere di commestibili che costituisce un lento veleno. E fin dalla nascita ne vivono. Pure, signori, non ho mai visto ragazzi più sani nella mia vita». Fu sopraffatto dall'emozione. «Piccole bestie», esclamò. «Non ho mai visto denti come i loro nella mia vita. Mai, mai visto denti simili». Come faceva Teresina, qui si chiederà, a procurarsi gli alimenti per la famiglia? Quando le macchine per trebbiare i fagioli sono passate, ognuno può vedere, dove si sono fermate a lavorare, alti mucchi di rifiuti, le spoglie dei fagioli. Se in un pomeriggio di vento stendete a terra una coperta e quei residui agitate per aria sopra la coperta, vedrete che le trebbiatrici non sono infallibili. In un pomeriggio di lavoro potrete raccogliere anche 10 kg di fagioli. Ogni autunno, la vieja e quelli tra i bambini che potevano camminare andavano per i campi a raccogliere fagioli nel modo suddetto. I contadini la lasciavano fare. Essa non recava nessun danno. Era una cattiva annata quando la vieja non riusciva a mettere insieme 2 quintali di fagioli. Con 2 quintali di fagioli in casa non c'è paura di morire di fame. Altri commestibili, le cornie come zucchero, pomodori, peperoni, caffè, pesce o carne, possono arrivare di quando in quando per un miracolo, per l'intercessione della Santa Vergine e magari per industria o abilità, ma i fagioli ci sono sempre e uno si trova con le spalle al sicuro. Sono un tetto di riparo sullo stomaco, i fagioli. Sono una calda pelliccia contro i freddi dell'economia domestica.

Una cosa soltanto poteva minacciare la generale felicità e le singole esigenze nella famiglia della signora Teresina Cortés, ed era che il raccolto dei fagioli andasse perduto. Quando i fagioli sono maturi, le piccole piante vengono divelte e ammassate in grandi mucchi per seccare il sole. Allora è tempo di pregare che non piova. Sorgono in lunghe file i mucchi gialli per i campi scuri e i contadini scrutano il cielo, tremando a ogni nuvola che passa, poiché, se piove, i mucchi di fagioli dovranno essere rivoltati per seccare di nuovo. Se piove una seconda volta, bisognerà rivoltarli una seconda volta. E se piove per la terza volta, addio. I fagioli infradiciano, il raccolto è perduto. La vieja aveva l'abitudine, quando i fagioli erano messi a seccare, di offrire un cero alla Vergine. L'anno di cui parlo, i fagioli erano già stati ammucchiati al sole e il cero era stato acceso. I sacchi per la raccolta erano pronti, in casa di Teresina. Fu dato l'olio alle tre Beatrici, le belle macchine vennero tirate fuori, sulle aie. Si scaricò un acquazzone. Lavoranti straordinari furono chiamati a precipizio per rivoltare i mucchi di fagioli. La vieja accese un secondo cero. Si scaricò un altro acquazzone. La vieja comprò allora due candele con una piccola moneta d'oro che teneva in serbo da anni e anni. I lavoranti rivoltarono al sole i mucchi di fagioli per la seconda volta e il cielo si aprì a cataratta. Allagò i campi di pioggia gelata. Non un fagiolo fu raccolto in tutta la provincia di Monterrey. I mucchi informi sprofondarono, travolti dall'aratro, nella terra. Allora entrò la disperazione nella casa della signora Teresina Cortés. Il sostegno della vita era infranto, il tetto di riparo crollato. Finita era l'eterna verità, i fagioli. La notte i bambini urlavano di terrore all'idea dei giorni di fame che si avvicinavano. Nulla era stato detto loro, ma essi sapevano. E la vieja andava in chiesa come sempre, sedeva impassibile come sempre. Però, se guardava la Vergine, contraeva le labbra in una smorfia di scherno. «Ti sei prese le mie candele», essa pensava. «Oh sì, sei ben ghiotta di candele, oh scervellata!» Trasferì su Santa Chiara la sua devozione. Le raccontò dell'ingiustizia che le era stata fatta e si permise un piccolo pensiero maligno circa l'Immacolata Concezione. «Tu sai, delle volte Teresina non riesce a ricordarsi chi sia stato», disse a Santa Chiara.

È stato detto e ripetuto che Gesù Maria Corcoran aveva un cuore d'oro. Aveva anche il dono, che pochi umanitari posseggono, di sentire una specie di segreta attrazione per la quale si trovava inevitabilmente presente dove più c'era bisogno della sua bontà. Quante volte non si era imbattuto in giovani dame che cercavano consolazione. Qualunque dolore o sofferenza esercitavano un'attrazione irresistibile su di lui. Da mesi e mesi, ora, egli non si recava a trovare l'amica Teresina. Se non esistesse nessuna mistica attrazione tra dolore e umanitarismo, come si spiegherebbe che egli andò a visitarla proprio il giorno in cui erano stati messi in pentola gli ultimi fagioli del vecchio raccolto? Si mise a sedere in cucina e dolcemente si strappava via i bambini dalle gambe. Cominciò Teresina a parlargli della sua calamità e lui l'ascoltò compunto, afflitto. Osservò affascinato il sacco che lei gli rivoltò sotto gli occhi a mostrargli come non contenesse più un solo fagiolo. E col capo approvò pietosamente quando lei gli indicò i bambini che presto sarebbero stati dei piccoli scheletri, che presto sarebbero morti di fame. La vieja allora raccontò piena di risentimento come fosse stata beffata dalla Vergine. Ma su questo punto Gesù Maria non si mostrò solidale. «Che ne sai tu?» disse Severo. «Forse la Beata Vergine aveva da fare in qualche altro luogo». «Ma 4 ceri le ho offerto», insistette stridula la vieja. Gesù Maria la considerò con un occhio gelido. «Che sono per lei 4 ceri?» disse. «Una chiesa ho visto dove ne aveva centinaia. Mica scarseggia di candele la Vergine». Ma il cuore gli scottava per i guai di Teresina. Ne parlò quella sera con pietoso vigore agli amici, nella casa di Danny. Seppe essere eloquente al più alto grado e perorò da appassionato la causa di quei poveri bambini senza fagioli. Così vivace fu il suo linguaggio che il fuoco del suo cuore si appiccò ai cuori degli amici. Essi scattarono in piedi, mandando lampi dagli occhi. «Quei bambini non moriranno di fame!» esclamarono. «Penseremo noi a loro!» «Noi viviamo nell'abbondanza», disse Pilon. «Daremo loro parte del nostro», Danny disse. «E se hanno bisogno di una casa», soggiunse, «potranno venire a stabilirsi qui». «Domani ci metteremo all'opera», gridò Pablo. «Non più ozio, al lavoro. Vi sono tante cose che si possono fare, volendo». Gesù Maria provò la soddisfazione di un capo che ha trovato dei seguaci. Né gli amici si fermarono alle parole, passarono veramente ai fatti. Incettarono pesce, spogliarono gli orti dell'Hotel del Monte, si misero insomma sul sentiero di caccia e fu tutta gloria. Che cosa può esservi di più bello che commettere un delitto per altruismo? Il pirata portò a 30 centesimi il prezzo del suo carico giornaliero di legna e incluse 3 nuovi ristoranti nel suo giro di ogni mattina. Joe il Grande rubò varie volte la capra della signora Palocico e ogni volta qualcuno riconduceva quel capo di bestiame alla proprietaria. Cominciarono così ad accumularsi le provviste in casa della signora Teresina. Cassette piene di lattuga stavano l'una sull'altra davanti al portico. Pesce andato a male spargeva per le adiacenze un tenace profumo. E ancora non si spegneva la fiamma della carità in petto agli amici. Chi avesse sfogliato il libro delle denunce alla questura di Monterey avrebbe notato che in quel periodo c'era un brusco risveglio di delinquenza spicciola. L'auto della polizia correva da un luogo all'altro. Qui si accusava la sparizione di una gallina, là quella di un'intera riserva di zucche. La società Paladini accusò la perdita di 2 latte da 50 chili di pesce in conserva. In casa di Teresina si cominciava a non avere più spazio per muoversi. La cucina era stipata di provviste sino al soffitto. Il portico posteriore traboccava di vegetali e un profumo come quello di una fabbrica di roba in scatola stagnava su pian della tortiglia. Gli amici erano tutto il giorno in moto per i loro giochetti di prestigio e a lungo discorrevano, discutevano, progettavano con Teresina. Da principio Teresina non stava più nei panni dalla gioia per tanta grazia di Dio
e non sapeva come dimostrare la propria gratitudine. Ma in capo a una settimana cambiò umore. L'ultimo nato aveva la colica, Ernie aveva dei curiosi disturbi d'intestino, Alfredo aveva la faccia piena di sfoghi. Tutti urlavano e strepitavano dalla mattina alla sera. Teresina esitò a dire agli amici quello che doveva pur dire. Si vergognava. Passò 2 o 3 giorni a cercare di farsi coraggio e in questo tempo le arrivarono 20 chili di sedano e una cesta di meloni di Cantalupa. Doveva decidersi. I vicini cominciavano a guardarla dall'alto in basso. Convocò dunque gli amici di Danny al completo nella cucina e li informò, con ogni cura e riguardo per non ferirli nei loro sentimenti, di come stavano le cose. «Verdure e frutta non vanno bene per i bambini», spiegò. «Il latte è restringente per una creatura già svezzata». Indicò la dirata marmaglia piena di sfoghi sulla faccia e le gambe. «Ecco, erano tutti malati. Bisognava dar loro l'alimento adatto». «E qual è l'alimento adatto?» chiese Pilon. «Fagioli», Teresina rispose. «I fagioli sono un cibo sicuro, non fanno mai male». Gli amici se ne andarono in silenzio. Sembravano scoraggiati, delusi, ma ognuno in cuor suo sapeva che il primo fuoco d'entusiasmo era già venuto meno da tempo. Giunti alla casa di Danny, tennero seduta plenaria. Di che parlarono non si può riferirlo. Sarebbe mandarli tutti incontro a gravi conseguenze. Ma quella sera stessa, dopo mezzanotte, 4 forme oscure che non nomineremo attraversarono come ombre la città. Indistinte penetrarono sotto la tettoia della Western Warehouse Company. Il guardiano disse poi di aver udito dei rumori, aver investigato e nulla visto. Non sapeva spiegare come il furto fosse avvenuto, ma 4 uomini sapevano che il guardiano era immerso in un sonno profondo. Poco più tardi, le 4 ombre strisciarono fuori dai magazzini, curvi sotto il peso di un carico immane. Grugniti e aneliti sfuggivano loro di bocca. Alle 3 del mattino Teresina si svegliò. Aveva udito aprire la porta posteriore della casa. «Chi è?» gridò. Nessuno le rispose, ma 4 possenti tonfi squassarono la baracca. Essa accese una candela e andò in cucina a piedi nudi. Là, allineati contro il muro, vide allora 4 sacchi da 50 chili l'uno di bei fagioli rosa. Teresina si precipitò a svegliare la vieja. «Miracolo!» gridò. «Miracolo! Vieni in cucina a vedere!» La vieja guardò piena di vergogna i 4 gonfi sacchi. «Oh, la miserabile peccatrice che non sono altro!» disse tra le lacrime. «Abbi pietà di me, madre santa! Ogni mese ti darò una candela nuova finché campo!» A casa di Danny, 4 amici dormivano contenti, avvolti nelle coperte. Quale cuscino si può aver migliore di una coscienza pulita? E dormirono anche tutto il pomeriggio. Il loro lavoro lo avevano fatto. Da certi segni infallibili, Teresina si accorse di essere incinta. E buttando nella pentola una generosa misura di fagioli nuovi, si domandò ansiosamente chi degli amici di Danny fosse il responsabile.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party. Ciao Dario Zonta.
6: Ciao Roberto
5: Oggi
6: Silvestri.
5: Abbiamo uno studio pienissimo.
6: Gli ospiti dal vivo, nel senso che sono qui con noi e non appunto. E siamo felici di salutare, lo facciamo subito, partendo da Antonietta De Lillo. Ciao Antonietta, ben trovata.
7: Grazie e saluto a tutti.
6: Regista, filmmaker e produttrice, accanto a lei Elisabetta Giannini. Ciao Elisabetta.
8: Ciao.
6: Montatrice e regista, e con loro parleremo del film La leggenda del deserto e di tante altre cose connesse.
5: Poi abbiamo Maria Ludovica Ferrari.
9: Buonasera.
6: Buonasera. Ciao.
5: Che è curatrice d'arte, che al Macro presenterà un programma, poi ce lo racconti, anzi forse è già cominciato.
9: Sì, ha già cominciato la settimana scorsa.
5: La settimana scorsa un programma di arte dedicato in qualche modo anche al cinema e in particolare a Monica Vitti, poi ne parleremo.
6: Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma. Diamo le notizie, sì.
5: Parto io.
6: Allora, sì, no, la notizia... Allora, questa settimana, come chi ci ha seguito lo sa, in maniera voluta e anche non voluta, cioè diretta e indiretta, i temi legati alla politica, alla realtà, a quel che accade e quindi al cinema ci hanno attraversato e interrogato. E finirà questa settimana, domani, con l'avventura del cinema che sarà dedicata interamente al documentario politico. Quindi una puntata monografica con il professor Marco Bertozzi, che ci aiuterà a capire.
5: In qualche modo comincia anche questa sera, perché parleremo di un documentario.
6: No, politico. Assolutamente. Questo
7: siamo
6: quello
7: l'antipasto.
6: Che anche, questo è l'annuncio di domani. Ma oggi parleremo ancora sicuramente di cinema e documentario politico, perché La leggenda del deserto è anche questo, ma vogliamo dare notizia, perché è una notizia molto importante, che ha a che fare con l'incasso del film Naza, film di cui abbiamo parlato in questi giorni e che, ascoltate, in 3 giorni ha incassato in Italia 1.800.000 euro. Ieri era presente in 449 sale e la media sala, perché mi sono fatto dare il box office, quello così dice, esploso, la media sala è 1.549 a copia, è la media sala, cioè è altissima. Quando già siamo poco sopra i 1.000 si grida al successo. In 3 giorni l'hanno visto 243.466 persone. Ma attenzione, il secondo film più visto ieri è The BB Files, altro film che è uscito solo ieri in un giorno, ha incassato il secondo film, quindi 174.000 euro, l'hanno visto 23.138 persone. Capite? Cioè, sta succedendo qualcosa, dico a tutti noi, perché se i primi due film sono due film che intercettano una questione fondativa, così importante, così complessa come quella del conflitto israelo-palestinese, insomma, evidentemente. Sì. Noi Naza non l'abbiamo visto.
5: Ma non solo l'abbiamo visto, ma ho scoperto solo oggi che cosa vuol dire.
6: Che vuol cosa?
5: Naza. Lo sapete?
7: Certo, io ho visto il film.
6: E adesso interrogeremo Antonietta
7: De Lillo. Sono le vittime collaterali.
5: È il termine che l'esercito israeliano usa per indicare quanti civili in una singola incursione sono stati presumibilmente uccisi.
7: Sì, sì, e loro lo sanno prima ancora. Sono le vittime collaterali, cioè quelle che si devono sacrificare anche se non sono l'obiettivo.
6: Io approfitterei subito, se siamo tutti d'accordo, se tu d'accordo, di chiedere ad Antonietta, che ha visto il film, perché abbiamo tanti ascoltatori che hanno dato dei commenti, sentiamo il tuo.
7: Comunque mi viene da dire una cosa, che quando il cinema è politico riesce a unire di più della politica stessa.
6: È una bella riflessione, perché questi numeri ci dicono qualcosa.
7: Sì,
6: questi numeri
7: sono
6: ci dicono
7: d'accordo.
6: Qualcosa, cioè dicono qualcosa che ha a che fare con quello che hai detto.
7: Sì, l'ho visto e ho detto, ma poi ho capito che tante altre persone hanno detto così, che è assolutamente un funerale collettivo. Si esce da lì in silenzio, senza nessuna voglia di dire una parola sola. Certo, si va a casa e si dice: io comunque ho visto tutto questo da una comoda poltrona di un cinema. Però insomma, ci dimostra che il cinema riesce, come dire, a darci dei pugni nello stomaco importanti.
6: Riesce ancora.
7: Utili. E lo fa in una maniera proprio cinematograficamente molto interessante, perché è l'apoteosi della semplicità. Cioè lui è sui tetti di Tel Aviv, intervista queste persone con questo tono quasi normale, cioè lo fanno perché il sistema lo deve fare. C'è questo sfondo di Tel Aviv che è una specie di Miami ormai, di grande città moderna, e dopo un'ora, un quarto, un'ora e venti di questo, alla fine gira la macchina e ci porta per